0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo!
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo!
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
2: E tuo!
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te?
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
8: Buongiorno, buona domenica, buon weekend a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui, sono le 7 e noi siamo pronti per iniziare la nostra porzione di weekend number one.
6: The weekend.

Madonna e Sabrina Carpenter per aprire l'appuntamento con il nostro weekend number one, la nostra porzione di weekend number one, quella del domenica mattina tra le 7 e le 10. Quanta sensualità in questa canzone nuova di Madonna con Sabrina Carpenter. Mamma mia, Madonna, Sabrina, buongiorno, buona domenica. E tra l'altro ho visto un video, devo dire abbastanza imbarazzante, di Madonna durante lo scorso ponte, che ho avuto tanto tempo libero, più del solito diciamo, e c'è un video dove lei praticamente con questa canottierina, dove già aveva questo seno che continuava a scappare da una parte all'altra eccetera eccetera, si sdraia praticamente per terra per dire non mi ricordo bene che cosa ai suoi followers su Instagram, però sembrava aveva tipo una sigarettina nera in mano, sembrava una scena abbastanza imbarazzante, cioè mi sembrava un po' alterata diciamo, nel senso, ecco, cioè non mi sembrava molto lucida diciamo nel video che ho visto. Lo trovate sul suo profilo se volete andare a vedere, esprimere un'opinione, però vabbè, ognuno fa un po' quello che gli pare, no, sui suoi profili. I nostri profili social sono un po' come casa nostra, se io voglio di fare un video dove sono diciamo magari un po' brilla, dove dico delle cose, sarò libera anche di farlo, è giusto così. Vabbè, mi ha fatto sorridere comunque Bring Your Love, la canzone nuova, appunto una bella collaborazione con Sabrina Carpenter, che si trova nell'album nuovo di Madonna, che come abbiamo già detto uscirà a luglio. Belli in forma questa mattina all'alba, diciamo, pronti per le nostre tre ore insieme, un sacco di musica e un sacco di chiacchiere anche. Cominceremo tra poco a chiacchierare di cose, di che cosa nello specifico, di intelligenza artificiale, vi do questo piccolo spoiler. Nel frattempo Lady Gaga, questa è

Buongiorno e buona mattinata da Manuela Doriani. Eccoci qua ancora in relax, diciamo, nonostante il ponte lungo della settimana scorsa, il weekendone, non tutti se lo sono presi, per carità. Noi ad esempio eravamo in diretta con i miei compagneros Sergio Stironi e Patrizio Romano, però ci sono molte persone che si sono godute, come giusto che sia, un bel periodo di riposo, magari dal giovedì sera, capito, al martedì sera, tanta roba, bello, poi lavori mercoledì, giovedì, venerdì, pam, e di nuovo il venerdì. E di nuovo ti fai un altro bel weekend. Ogni tanto ci sta, eh? Ma chi l'ha fatto? Io un po' lo invidio, però ritengo sia giusto, no? Ricaricare un po' le batterie e poi ripartire. Giovanotti Alfa con Buon Vento, la canzone nuova che ci hanno regalato appunto per l'estate. Ce la porteremo dietro per tutta quest'estate che sta per iniziare. Per continuare, per augurarvi ancora buongiorno, Better Place, una canzone che a me personalmente piace tantissimo. È uscita nel 2023 e ha visto una reunion molto importante. NSYNC con un membro degli NSYNC che poi si è separato, il primo credo ad andare via a tagliare la corda, come si suol dire, ovvero Justin Timberlake, insieme a Better Place su Radio Number One.

0: Let me take you to a better place, canzone molto carina di qualche anno fa, era il 2023, che vedeva la reunion tra NSYNC e Justin Timberlake su Radio Number One. Tra poco
1: Weekend Number One. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Sostieni con Rishilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomorishilpi.org.
0: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

Si chiama Summer Funk ed è una delle canzoni di Francesco Gabbani che preferisco, e l'ultima anche, quella che ci ha regalato appunto per l'estate. Al primo ascolto proprio me ne sono innamorata, è stato un amore a prima vista. Succede anche con le canzoni, così come con i quadri, magari con le serie TV, con i film, e succede anche, mica solo con le persone. Amore a prima vista, non lo so, sarò probabilmente anche un po' influenzata dal fatto che, avendolo visto ad X Factor, come giudice di X Factor, l'ho rivalutato molto. Nel senso, non l'avevo visto sul palco a Sanremo, insomma in varie occasioni eccetera, e devo dire che mi aveva lasciato abbastanza indifferente Francesco Gabbani, a parte l'esibizione con la scimmia, mi ricordo in un Sanremo che mi aveva fatto sorridere, però non era un personaggio che mi aveva attratto mai particolarmente. E invece devo dire che il ruolo da giudice di X Factor secondo me gli ha giovato, perché è venuto fuori insomma un lato molto divertente, simpatico, anche molto colto e molto preparato musicalmente, quindi in qualche maniera secondo me il fatto di conoscerlo meglio attraverso questo programma televisivo, nel mio caso ad esempio, ha fatto sì che mi piacesse ancora di più, cioè che mi piacesse, perché prima, ecco, come dicevo, mi era indifferente. Non so se anche a voi ha fatto lo stesso effetto, è stato riconfermato anche nella prossima edizione. Stanno già registrando a Milano le audizioni, perché vedevo insomma un po' di video sul profilo ufficiale di X Factor che seguo, e magari c'è la possibilità, se qualora vi interessasse, anche di partecipare. Seguite i profili social del programma e scoprirete sicuramente come fare, se c'è questa possibilità. Imagine Dragons su Radio Number One nel Weekend Number One, Thunder. Just

scritto tre modi diversi per dire la stessa cosa, uno in inglese, uno in italiano, uno in spagnolo, della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One nel Weekend Number One. Ancora buenos dias, buongiorno, good morning, insieme alla Doriani fino alle 10. E parliamo di ChatGPT, parliamo di intelligenza artificiale più in generale. Voi ricorrete all'intelligenza artificiale nel vostro lavoro o magari nel vostro tempo libero per cercare qualcosa? In effetti, rispetto magari alla ricerca classica, quella che si fa su Google, no? O sul motore di ricerca che utilizzate, è un pochino più veloce ed è anche un pochino più completa. Quindi a me capita spesso di cercare cose nella mia quotidianità, ma anche cose mie, cioè non lo so, pianificare un viaggio, cioè non lo so, cercami o trovare dei cammini da fare magari durante il weekend, trovami un cammino organizzato di gruppo per andare da A nel tal posto, e ti vengono fuori tutti i siti, i dettagli, percorsi, eccetera. È una figata, insomma, non lo so, è una cosa che secondo me utilizzata con intelligenza e con misura può facilitare in effetti molto la nostra vita. Fate parte di una percentuale, se la utilizzate, di adulti del 17,8% che la utilizza regolarmente. I numeri ovviamente sono in aumento. Quali sono i paesi dove si interagisce di più con l'intelligenza artificiale? Allora, in cima ci sono gli Emirati Arabi Uniti con il 70,1%, segue Singapore con il 63% e poi Corea del Sud, Thailandia e Giappone. In Europa invece a utilizzarla di più sono la Norvegia, l'Irlanda, la Francia, la Spagna e i Paesi Bassi, con un utilizzo superiore al 40%, e cresce la digitalizzazione delle imprese. Nella classifica mondiale gli Stati Uniti si collocano al 21esimo posto con il 31,3% e noi invece italiani ci collochiamo al 25esimo posto dopo la Polonia e prima della Repubblica Ceca. Quindi è ancora poco usata nel nostro paese, però ovviamente come per tutti gli altri paesi che abbiamo citato i numeri sono in aumento.

0: Siete insieme a Manuela Doriani come ogni weekend tra le 7 e le 10 nel weekend number one. E tra poco, cosa c'è tra poco? Chi ci ascolta fedelmente, gli ascoltatori, quelli più affezionati, sicuramente lo sanno, perché attorno a quest'ora arriva una grande canzone di Radio Number One, quindi ricordi e insomma canzoni che in qualche maniera hanno fatto la storia della musica. Tra poco scopriremo quale abbiamo scelto per voi.
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

musica di Radio Number One sono un po' tutti delle grandi canzoni, quelle che ascoltiamo, però c'è questo momento che a me piace particolarmente perché ci dà la possibilità, ecco, di ritornare indietro, magari a volte molto di più nel passato, come in questo caso. Ci avvio particolarmente perché ci dà la possibilità, ecco, di ritornare indietro, magari a volte molto di più nel passato, come in questo caso. Ci ha riportato, i nostri programmatori musicali ci hanno riportato indietro al 1978. Ammazzalo, c'avevo 10 anni avevo, quando c'era questa canzone degli Chic che si chiamava I Want Your Love, canzone che inizialmente non doveva essere degli Chic. Secondo quanto raccontato da Katie Slade, la canzone era stata pensata per le sorelle Sister Slade. Alla fine però gli Chic hanno detto: ma sai che c'è, questa è proprio bella questa canzone qua, è destinata a diventare un successone, teniamocela per noi, no? E quindi se la tennero appunto per sé, mentre le Sister Slade andò un altro brano destinato originariamente agli Chic, che era He's the Greatest Dancer. E vabbè, tutto rimane, rimane tanto tutto in famiglia, diciamo, la produzione era quella lì. In pratica i due gruppi si scambiarono le canzoni e da quello scambio nacquero comunque due classici della disco music. Uno l'abbiamo ascoltato questa mattina su Radio Number One, nel Weekend Number One.

tempo tra una canzone e l'altra nel weekend number one insieme a me, che sono Manuela Doriani, appunto fino alle 10 come ogni domenica mattina. I nostri ascoltatori piano piano si svegliano, piano piano fanno colazione, piano piano accendono la radio, la beauty routine della domenica mattina, qualora ci fosse la possibilità di farlo se non si lavora. C'è un consiglio che arriva dal fantastico mondo dei social, si chiama domenica alla francese ed è una cosa che si dovrebbe fare per insomma migliorare la qualità della nostra vita. Tra poco nel dettaglio vi spiego di cosa si tratta.

0: La prima ora della nostra porzione di Weekend Number One è volata via. Domenica alla francese è un nuovo trend che secondo me fa bene. Cioè, di solito queste cose qua sono abbastanza delle stupidaggini, no? E uno dice, ma no, ma chi se ne frega del trend di TikTok, di queste cose qua. Invece secondo me questo concetto della domenica alla francese o French Sunday dovrebbe essere rispettato, potrebbe farci bene farlo, rispettarlo e scoprirlo con calma. Lo facciamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Buongiorno.
11: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
17: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
16: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
17: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
18: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
19: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

domenica mattina che trascorriamo ascoltando la bella musica di Radio Number One. Quasi estate, eh? Infatti canzone estiva di Annalisa l'abbiamo ascoltata per aprire questa seconda ora della nostra porzione di Weekend Number One. Canzone estiva che poi in realtà secondo me non lo sarà affatto, nel senso che è uscita prima dell'estate e sicuramente Annalisa ne farà uscire un'altra per quest'estate, quindi canzone estiva sì, ma fino a un certo punto. Ancora buongiorno e benvenuti se avete acceso adesso la radio e vi siete uniti, diciamo, alla famigliolina della domenica mattina del Weekend Number One. Allora, dicevamo prima, domenica alla francese, oppure French Sunday o Sunday alla française, è uno dei modi più semplici per riscoprire il valore della lentezza. Che cos'è la domenica alla francese? Un nuovo trend innanzitutto che sta spopolando sui social, nel senso che c'è sempre un sacco di gente che con l'hashtag domenica alla francese, appunto, oppure French Sunday eccetera eccetera, posta dei video piuttosto che delle fotografie mentre si sta godendo il riposo, il relax, il dolce far niente. Questa è il concetto che c'è dietro la domenica alla francese, pensato per staccare, diciamo, dal ritmo frenetico della settimana e ritrovare uno spazio un pochino più umano, cioè alzarsi tardi, quindi fare colazione senza guardare l'orologio, leggere qualche pagina, ascoltare la radio, magari mandare un messaggio qualora venisse richiesto, questo tirando un po' l'acqua al mio mulino, non lo so, uscire a passeggiare se c'è bel tempo, cucinare qualcosa di semplice magari con il compagno o la compagna, coccolarsi, passare del tempo con le persone care, insomma il valore del tempo non programmato. Si chiama così perché in Francia, ma anche nel resto del mondo, diciamo, la domenica è tradizionalmente associata al riposo, con negozi chiusi, un ritmo un po' più lento, e da qui nasce l'idea di una giornata da proteggere, diciamo, senza sentirsi in colpa se non si fa abbastanza, se non si fa assolutamente nulla. E quindi vogliamo sposare la teoria, vogliamo sposare la causa della domenica alla francese, vogliamo entrare nel team domenica alla francese e

Si chiama Dracula questa canzone. Fa molto ridere a noi cialtronacci della combricola di Radio Number One quando arriva questa band che risponde al nome di Tame Impala con Dracula. E beh, insomma, sì, c'è sempre un po' da nascere un po' di larità, diciamo. siamo degli stupidoni noi, no? E quindi, insomma, diciamo che l'insieme Tame Impala Dracula è un motivo per ridere. Allora, vabbè, da sorpresa da sola vi fa ridere molto meno. La canzone è molto carina, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One nel Weekend Number One, dove ascoltiamo musica, chiacchieriamo di cose. Nello specifico, tra poco parleremo di un concetto che sta prendendo piede nella generazione Z, ovvero quello di cercare l'anima gemella non più attraverso quelle app tipo Tinder, Badoo, queste cose eccetera eccetera, ma di cercarla nei luoghi dove praticamente riusciamo a mettere in pratica le nostre passioni, quindi a svolgere i nostri hobby. Non lo so, c'è chi ha l'hobby del teatro, magari, insomma, senza bisogno di covare, diciamo, il desiderio di diventare un grande attore, però magari nel tempo libero si è iscritto a un corso di teatro perché gli piace. Stessa cosa, che ne so, con il disegno, la pittura, piuttosto che la cucina, lo sport, eccetera. E è proprio lì che c'è la possibilità magari di incontrare qualcuno che, guarda caso, ha anche le nostre stesse passioni. Vediamo nel dettaglio questo concetto tra poco.

0: The Broken Heart, canzone molto bella di Damiano David, si parla di un ritorno dei Maneskin. Non so se sia vero o no, sinceramente, sono voci che cominciano a farsi sentire, l'ho letto in più siti, la notizia è stata ribattuta da più siti che si occupano appunto di musica, e potrebbe essere veramente una buona notizia. Loro avevano detto quando si sono separati che non si sono separati, non si stavano separando per un problema di disaccordo, di litigi, si stavano separando semplicemente perché insieme non avevano più niente da dire. Torneremo insieme quando avremo nuovamente qualcosa da dire, chissà che magari in questo periodo non siano nati degli argomenti, non abbiano trovato degli argomenti, noi lo speriamo assolutamente, e nel prossimo Sanremo sarebbe veramente bellissimo rivederli insieme. Nel frattempo abbiamo riascoltato una delle canzoni di Damiano da solo, Born with a Broken Heart, su Radio Number One nel Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend Number One Classic.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70, 80, 90. E questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23. Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
3: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
13: Rimani su Radio Number One.

Cabana e la nuova canzone di Rama che fa pure rima su Radio Number One nel Weekend Number One. E lui il nuovo giudice di X Factor, parlavamo prima appunto di X Factor riguardo a Francesco Gabbani, e ci sarà anche lui da quest'anno, diciamo, la new entry nel team di giudici. Vedremo come se la caverà. Allora, parliamo di hobby, e che possono diventare anche un modo molto intelligente e piacevole per farsi dei nuovi amici, ok, ma per trovare anche l'anima gemella. Non ci avevo mica mai pensato, furbi quelli della generazione Z. Io non faccio parte della generazione Z, però ecco, forse per quello che non mi è mai venuto in mente questa cosa. Il concetto è quello di nel senso, molti di noi hanno magari degli hobby che utilizziamo come valvola di sfogo, no, nei momenti liberi, per rilassarci, o comunque per fare qualche cosa che ci piace, ci appassiona e ci interessa. Chi va in palestra, chi va a fare sport, chi va a teatro, quindi corsi di improvvisazione teatrale per superare gli imbarazzi, perché magari ti aiutano, se sei un po' timido, a superare un pochino la timidezza. Correre è una delle opzioni, diciamo, più semplici, no? Ci sono un sacco di gruppi che magari si ritrovano all'aria aperta, di amici, ma anche organizzati per correre insieme, e per prepararsi magari a qualche piccola stra Milano, stra eccetera, o una piccola maratona. E i videogiochi, oppure i corsi di cucina, insomma tutti questi luoghi dove coltivare i propri hobby possono diventare anche dei luoghi dove incontrare l'anima gemella. E già parti avvantaggiato, perché almeno un qualcosa in comune ce l'abbiamo. Dici, magari poi su tutto il resto non andiamo d'accordo, però quando ci mettiamo i fornelli, oppure quando andiamo a correre, oppure quando, non lo so, giochiamo ai videogame, andiamo d'accordo. Quindi già qualcosa per partire bene c'è. E non avevo considerato questa possibilità, quindi ecco, mi guarderò attorno più attentamente quando andrò a camminare, piuttosto quando andrò a fare trail nei barranchi delle Canarie, o quando andrò in palestra, perché quelli sono i miei di hobby. Vorrei sapere quali sono i vostri, se avete voglia di raccontarcelo, al 393 4440444. Qual è il vostro hobby? Attendo i vostri messaggi.

di hobby nella nostra mattinata insieme, nella nostra porzioncina di weekend number one, subito dopo aver ascoltato questa bella canzone di Martin Garrix, un DJ olandese molto bravo che quando suona in console suona nei festival più importanti del mondo, perché è un DJ molto amato che gira proprio in tutto il mondo, pesta come un assassino, e poi invece in studio chiama Ed Sheeran per fare questa canzone che sicuramente non è una ballad lenta, però non è, insomma, non lo so, credo che per suonarla nelle sue serate dovrà rivederla un secondo, diciamo, fare un piccolo restyling. Si chiama Repeat It su Radio Number One nel weekend number one. Sono arrivati un po' di messaggi, abbiamo parlato di hobby e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è il loro hobby, se ne hanno uno. Il mio hobby è la fotografia, ma che bello, beato, mi piace catturare tramonti, paesaggi durante le passeggiate del fine settimana. Come le invidio le persone che sanno fotografare? Delle volte vedo dei profili magari su Instagram piuttosto che su TikTok, dove non lo so, c'è della gente che ne so, che vede un fiore, vede un sasso, una pianta, lo fotografo e viene fuori una foto meravigliosa, magari col cielo dietro, con un prato verde, una roba. Io qualsiasi cosa fotografo, me stessa compresa, è una roba orrenda, cioè nel senso l'utilizzo delle luci, queste cose, cioè niente, ma proprio non c'è talento neanche per i soggetti, quindi grande invidia veramente. Nel tempo libero coltivo piante aromatiche sul balcone, veder crescere il basilico e il rosmarino mi rilassa tantissimo. Il basilico purtroppo non vive tantissimo, mi sembra, no? Mi sembra di ricordare, cioè il mio hobby è leggere romanzi gialli, ogni sera dedico almeno mezz'ora a un buon libro, ottimo hobby, continuiamo a leggervi tra poco.

0: di Radio Number One è piena di musica, anche piena dei vostri messaggi al 393-444-0444 che stanno arrivando rispondendo ad una semplice domanda con cui insomma vogliamo chiacchierare insieme a voi questa mattina. Qual è il vostro hobby? Se ne avete uno, avete voglia di raccontarcelo? 393-444-0444.
1: Weekend Number One.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.

le grandi canzoni di Radio Number One, come mi piace questa canzone, mi è sempre piaciuta da pazzi, è del 1989 ed è di Cher. Pensate che a lei invece faceva schifo, faceva assolutamente schifo questa canzone qua, non la voleva neanche sentire, gliel'hanno proposta la compositrice, che si chiama Diane Warren, gliel'ha proposta dicendole: guarda che questo brano è perfetto per te, lo devi fare, la devi cantare. No, questo è successo per tante volte di seguito, fino a che per sfinimento Cher non accettò appunto di cantarla, cioè guarda, almeno non mi tormenti più, e invece poi è diventato uno dei suoi più grandi successi, e noi l'abbiamo riascoltata appunto anche questa mattina, pensate, un sacco di anni dopo, perché era dell'89, nel weekend number one.

Allora, torniamo a bomba sui messaggi dei nostri ascoltatori che hanno un sacco di hobby, tutti differenti, tipo andare in bicicletta, appena posso esploro nuovi percorsi vicino a casa, cucinare dolci, che meraviglia, che, un po' meno per la linea, però che meraviglia. Poi se uno ama cucinare, si mette lì, cioè capace che torni a casa, trovi veramente la pasticceria, insomma, che meraviglia. Mi diverto a provare nuove ricette, a farle assaggiare agli amici. Colleziono vecchi vinili, scrive Mauro. Mi piace cercare dei pezzi rari nei mercatini e ascoltare musica d'altri tempi. Chissà quanti ne hai, mandaci una foto, mi piacerebbe un sacco vedere. Mi piacerebbe vedere, anch'io ne avevo tanti, poi purtroppo li ho regalati, un po' li ho venduti eccetera eccetera per i vari traslochi, però sono anche molto belli da vedere. Una bella parete con tutti questi vinili negli scaffali è veramente una cosa meravigliosa, come meravigliose sono anche le librerie con i libri, no?

0: insieme come ogni domenica nel weekend number one di Radio Number One, insieme a Manuela Doriani fino alle 10, e quindi abbiamo un'altra ora che inizia tra poco.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Alba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Buongiorno, buongiorno! Questa è Radio Number One, mancano 3 minuti alle 9.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Radio Number One Notizie.
18: Russia-Ucraina ancora lancio reciproco di droni mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un negoziato oggi a Londra, vertice tra Zelensky e i principali leader europei. Si defilano gli USA. I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani nello stretto di Hormuz. Le crisi internazionali di nuovo tra i principali temi trattati dal Papa dalla Spagna, dove in visita pastorale. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina, la sua invocazione quanto all'Iran non è una guerra giusta, ha detto. Migliaia in corteo contro il caporalato, lo sfruttamento, la criminalità ieri ad Amendolara, teatro della strage di 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano. In prima fila il segretario della CGIL Landini.
19: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata.
18: Da Laura Supino, buona giornata.

Buongiorno, buongiorno, buona domenica, buona mattinata. Quelli che ci raggiungono alle 9 con molta calma, quelli che dello scaglione delle 9. Siamo divisi a scaglioni. E la nostra porzione di weekend number one, ci sono quelli che si svegliano alle 7 anche la domenica mattina perché vogliono, perché devono. Dipende, it depends. Ci sono quelli che arrivano invece con un pochino più di calma, ma non troppo, attorno alle 8. E poi ci sono loro, quelli delle 9 che mi si svegliano tardi così, che meraviglia. Io anche quando non ho niente di particolare da fare, non devo mettere la sveglia e non la metto, comunque faccio parte dello scaglione di mezzo, cioè tipo 8, arrivo a 7:30, 8, ma non riesco ad andare oltre. Quindi invidio molto quelli che in realtà riescono a dormire appunto fino alle 9 e ci raggiungono con calma adesso. Benvenuti, prendetevi un bel caffettino. Abbiamo aperto questa terza ed ultima ora del weekend number one con la nuova canzone dei The Colors che si chiama Rolling Stones. C'è una collaborazione dei The Colors, vedevo anche con Merck e Cremont, li ho visti da qualche parte, una delle tante dei tanti festival, diciamo delle tante copie del Festival Bar che vediamo in televisione in questo periodo. E ho visto con Serena Brancale, se non ho ascoltato benissimo la canzone, magari la sentiremo prossimamente qui su Radio Number One, però insomma diciamo che non c'è solo Rolling Stones nella nostra estate per quanto riguarda i The Colors. LP, ritorniamo indietro al 2016 per ritrovare questa bella canzone che si chiama Lost on You.

Gerard più in forma che mai con Kisa, si chiama I Can Wait. Questa canzone è una grande passione per l'Italia, Bob Sinclair lo dimostra il fatto che ha remixato un sacco di canzoni italiane, come non lo so, Ti sento di Mattia Bazzar, A far l'amore di Raffaella Carrà, insomma queste sono diciamo gli attestati di stima e le dimostrazioni d'amore che ci ha dato a livello di produzione discografica, che poi viene tante volte in Italia a suonare, molto amato anche dagli italiani Bob Sinclair, forse uno dei pochi francesi che gli italiani amano e viceversa, non andiamo molto d'accordo diciamo. Allora, tra poco di che cosa parleremo? Vi faccio un piccolo spoiler. Quante volte magari parleremo di gente asociale? Non so se tra di voi c'è qualcuno che è particolarmente, non so, magari che ama stare per i fatti suoi, fare le cose da solo, e quindi molto spesso magari le persone ti dicono: ma guarda, tu sei strano stesso, non lo so, sei scostante, sei antipatico, cose del genere. No, in realtà quelli che stanno molto da soli, che fanno le cose da soli, sono più intelligenti,

0: Che bello risentire la voce di Ornella Vanoni in questo pezzo che è anche insomma, un bel remix, uno degli ultimi diciamo che sono usciti in questa versione del 2024, quindi un paio di anni fa. Si chiama Santa Allegria su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Buonasera Luca.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta l'Italia, dunque anche al centro-nord, grazie all'alta pressione che sarà dominante e favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi. Seppur nel corso del pomeriggio sera sarà possibile una maggiore nuvolosità isolatamente sulle Alpi orientali con qualche rovescio di pioggia. Il contesto climatico in generale si manterrà estivo con temperature massime in lieve rialzo e comprese fra i 26 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
14: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

nuovo di Alex Warren, Fever Dream, lo conosciamo molto bene perché tra i nostri prefer, l'abbiamo riascoltato anche questa mattina. Vi auguriamo ancora buongiorno, questo è il weekend number one insieme a me che sono Manuela Doriani. Come dicevo prima, ho fatto un piccolo spoiler, parliamo di quelle persone, io faccio parte di questa categoria, che amano stare da soli, nel senso, non so, magari preferiscono stare a casa piuttosto che uscire delle volte, preferiscono stare da soli, preferiscono non parlare con nessuno piuttosto che sentire delle conversazioni poco interessanti a giudizio loro, nel senso, poi ognuno ha i suoi interessi e quindi magari qualcosa che per me è poco interessante per qualcun altro è molto divertente, dipende. Però ecco, e quante volte queste persone, a me è capitato in più di un'occasione, si sono sentite dire sei strano, sei non so, sei scostante, sei una sociale, eccetera eccetera. E invece una ricerca che è stata fatta negli ultimi anni ha iniziato a guardare con occhi nuovi tutta questa serie di comportamenti, no, che la società tende a bollare come dei difetti sociali, invece non lo sono. Il risultato infatti è sorprendente: stare da soli, distrarsi e schivare ad esempio le chiacchiere inutili potrebbero essere segnali di un cervello che lavora su frequenze più alte, quindi in teoria noi asociali siamo più intelligenti, in teoria, così dice questo studio. Solitudine cercata, ovviamente non subita, analizzato le abitudini di oltre 15.000 persone, scoprendo qualcosa di controintuitivo: più i soggetti avevano alta capacità cognitiva, meno il socializzare contribuiva alla loro felicità, cioè più erano sociali. Anzi, oltre una certa soglia l'effetto si invertiva completamente. Le persone più intelligenti tendono ad avere degli obiettivi personali complessi e ambiziosi che richiedono concentrazione, tempo e silenzio. Quindi la folla in questo contesto non è un rifugio ma un ostacolo. Quindi se quella prossima volta che qualcuno ci dirà guarda tu sei strano, tu sei una sociale, no, io sono più intelligente, ma potrebbe essere una buona risposta.

0: quasi alla fine della nostra porzione di Weekend Number One. Tra poco parleremo al volo di paesi molto amichevoli in giro per il mondo. Un piccolo spoiler che vi dico: c'è una lista per scoprire quali sono i paesi più ospitali e calorosi. E uno dice: l'Italia è altissima. Mica tanto, minga troppo, come dicono a Milano. E tra poco, soprattutto, c'è una grande canzone di Radio Number One. Scopriremo quale tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Sono le grandi canzoni di Radio Number One 1992. Abbiamo ritrovato George Michael con Too Funky. Mi ricordo molto bene anche il video di questa canzone, dove compaiono alcune delle più grandi supermodelle degli anni 90, delle bellezze che sono diventate iconiche, sono rimaste iconiche, tipo, non lo so, Linda Evangelista, Tyra Banks, e George Michael appare pochissimo nel video di questa canzone. Diciamo che le protagoniste sono praticamente loro. C'era anche un perché in quel periodo era in contrasto con la sua casa discografica e quindi preferiva lasciare la scena, diciamo, alle modelle anziché mettersi al centro dell'attenzione, perché appunto c'era un po' di maretta, diciamo, mettiamola così. Too Funky 1992, George Michael, le grandi canzoni di Radio Number One.

Siamo quasi alla fine, abbiamo ancora il tempo però per chiacchierare, per andare in giro per il mondo, per scoprire quali sono i paesi più ospitali e calorosi. Sa mai, insomma, stiamo anche magari in procinto di andare in vacanza o stiamo scegliendo le vacanze, quindi quali saranno le nazioni dove i viaggiatori e i residenti stranieri vengono trattati meglio? L'Italia è al 29° posto, ve lo dico subito. Chi c'è sul podio? Quindi non siamo poi così, ma di solito siamo ospitali, calorosi, italiano. E invece no, ancora da questo punto di vista sembra proprio di no. Allora, sul podio ci sono il Messico al numero uno, medaglia d'oro, subito dopo il Brasile, e subito dopo al terzo le Filippine. Altre posizioni, scendendo in classifica, ci sono Asia, America Centrale, quindi Indonesia, Vietnam, quarto e quinto posto, Oman, sesto posto, Costa Rica, Thailandia, settimo, ottavo posto, e chiudendo la classifica ci sono il Kenya e la Grecia. Buone notizie per organizzarsi le vacanze.

arrivati alla fine, amici, anche per oggi, anche per questa domenica. Vi lascio in ottime mani. C'è la mia amica Virgi, a cui mando un bacio in diretta da Milano per proseguire il weekend number one insieme a voi. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7 con Sergio Sironi e Pat Romano per la combriccola di Radio Number One. Ciao a tutti, buona giornata.

0: 10 Radio Number One.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Senza tregua la guerra in Ucraina, dove le città sono in stato di massima allerta in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival sul vecchio West. Si cerca l'aggressore e popolazione invitata a rimanere in casa. Al voto da stamane alle 7, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali, urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Almeno 160.000 persone sono scese ieri in corteo per il Torino Pride, tra i primi grandi appuntamenti con i Pride italiani. 20 di lotte il claim dell'evento che festeggiava il suo 20° compleanno. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros, senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita, entrambi tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Da Laura Supino, buona giornata.
3: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Oggi incontriamo Corinne Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, azienda leader nel settore viaggi e turismo. Benvenuta Corinne.
6: Benvenuti a voi, grazie.
5: Allora, i Grandi Viaggi è una realtà storica che opera da molto tempo. In qualità di esperti del settore, cosa ricerca oggi il turista che sceglie di trascorrere le proprie vacanze in un villaggio?
6: I Grandi Viaggi è un'azienda che è vicino quasi al compimento dei 100 anni. Nell'arco degli ultimi 30 anni io sono stata presente in questa azienda. Focus, decidemmo di porlo sui villaggi che offrissero servizi dedicati in particolar modo alle famiglie, e abbiamo modificato questo format di servizio nell'arco degli anni sulla base del fatto che l'utente di questo format si stava evolvendo, modificando, quindi cambiava le sue richieste, aveva esigenze diverse, e quindi noi siamo andati sempre incontro alle esigenze di chi si presentava presso le nostre strutture ricettive.
5: Corinne, sempre più spesso si leggono nella cronaca esempi di realtà che tendono a limitare la presenza di bambini nel tentativo magari di preservare la tranquillità di altri ospiti tendenzialmente adulti. I Grandi Viaggi, al contrario, sceglie di andare nella direzione opposta, mettendo il bambino e il ragazzo al centro, giusto?
6: Esatto, la centralità del bambino ragazzo per noi è stato, diciamo, una costante in questi 30 anni. Volevamo proprio che trovassero in quel posto un posto dove loro trascorrevano un momento felice. Negli anni ho partecipato, sono stata addirittura campione di studio per la SIMA, la Società Italiana dei Medici per l'Adolescenza, che è della SIN, la Società Italiana di Neonatologia, perché noi abbiamo sempre avuto i pediatri in strutture e ci hanno aiutato a ritagliare non solo i momenti creativi ma anche l'alberghiero. Si pensi anche ai menù tagliati che abbiamo studiato anche per bambini che avevano problemi di intolleranze alimentari. E da quest'anno abbiamo ripreso anche un altro progetto sviluppato con la collaborazione di questi pediatri, proprio per dare consulenza alle mamme e anche assistenza alle mamme. Adesso siamo non solo attrezzati da questo punto di vista, ma siamo anche attrezzati per poter ricevere anche ragazzi che hanno problemi di autismo. Anche questi ragazzi, in modo inclusivo, vuol dire loro fanno la loro vacanza tagliata sui loro tempi, i loro spazi, il loro modo di essere. Pensi che abbiamo addirittura attrezzato le nostre nursery con dei richiami anche visivi per questi ragazzi, una stanza dove loro possono rilassarsi, perché comunque crea disagio avere presenza di numerici elevati. E quindi, insomma, speriamo che questo progetto possa finalmente essere rilasciato con soddisfazione di tutti.
5: Ringraziamo molto Corin Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, per essere stata con noi. Grazie ancora e a presto, Corin.
6: Grazie a voi di avermi dedicato questo tempo. Buona vita a tutti.
3: It's the weekend!
0: Weekend number one.
7: Weekend, siamo tornati domenica 7 di giugno, 10:06, subito dopo la

0: ci si riposa tutti. Non è vero. Salutiamo quindi anche tutte queste persone che sono già operative dal punto di vista lavorativo. C'è il primo disco che ascoltiamo insieme qua su Radio Number One, una novità, si chiama Beautiful Freaks. Sentiamo.
1: The Weeknd.

sveglia prima, ecco, e quando la sveglia effettivamente suona per la prima volta non si perde tempo, ma attivi, pronti, sul pezzo, pronto per essere dei guerrieri. Cioè, guerriero Marco Mengoni, Radio Number One.

che la domenica alla francese, ok? E ciò di cui abbiamo bisogno, in che senso? Perché alzarsi tardi, passeggiare, mangiare dolci, ma soprattutto fare l'amore, fare l'amor, è...

amano fare questo tipo di vita, in particolare la domenica, o siete attivi come tutte le persone che corrono qua fuori dei nostri studi di Milano? È importante saperlo, eh? Lovely Dancer con Angry Grey.

0: riascoltate insieme su Radio Number One tra pochissimo.
1: Weekend Number One. Weekend. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Radio Number One,
3: viabilità.
4: Nati con la viabilità qua su Radio Number One, vediamo tutto quello che succede sulle autostrade italiane. Andiamo subito sulla 7 Serra Valle Genova, perché c'è coda di un chilometro tra Genova, Bolzano e Tubusalla per dei lavori in direzione di Milano. Per quanto

0: auguri, buon viaggio.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Taylor Swift, ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone che ci riporterà nel 2002.
1: Weekend number one.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.

Rose, ragazzi, mamma quanto pianto, perché avrei voluto i suoi stessi capelli, chiaramente non mi era possibile, soprattutto tu a scuola conciata così non ci andrai mai, e infatti così è stato. Era come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, a volte ci fa essere anche un po' nostalgici, ma è tutto normale. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari, la novità che ascoltiamo in diretta su Radio Number One.

0: state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Ma buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
9: Radio Number One Notizie.
10: Tennis, a Parigi si fa la storia. Coboli e Zverev dalle 15 in campo nella finale del Roland Garros. I due non hanno mai conquistato un titolo Slam.
11: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
10: Calcio, alle 21 l'Italia è impegnata in trasferta contro la Grecia nel secondo e ultimo test amichevole sotto la guida del CT Silvio Baldini. Alle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei. Formula 1, alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco. In pole Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Hamilton. Quarto Leclerc, solo sesto Russell. Alle 14 al via anche il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Prima fila tutta spagnola con Marquez in testa. Sesto Bezzecchi. In chiusura il basket, playoff scudetto. Venezia batte la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
12: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
13: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Weekend number one.

la voce è quella di Karol G. Sicuramente anche lei molto nostalgica in questo periodo, perché uno dei suoi ultimi post pubblicati proprio sul suo profilo Instagram, che ha raggiunto quasi 3 milioni di like, ha anche una fotografia dei suoi CD meno R, se non erro.

0: Cairo, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One. Ma ci sono le donne al volante che hanno delle cose da dirci?
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita. Gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: attraversamento dogana svizzera in direzione della Svizzera. Chiaramente, come sempre, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

incredibile come una serata con le amiche possa veramente farti svoltare una settimana. Una settimana, diciamo, che non è andata tanto bene, una settimana di... Però è giusto. È bello sapere che le amiche sono sempre lì pronte per te.

0: vero businessman, dito nella piaga la novità che abbiamo appena sentito insieme. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.

1973, la canzone quella di James Blunt, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Sta girando qua e là per il mondo, si è meritato una piccola vacanza, dice sui suoi profili social.

0: If You Wanna Dance, My Smith ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Radio Number One Media Partner.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Buongiorno e mezzogiorno.
14: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
17: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
16: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
17: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
18: Radio Number One Notizie.
19: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza de Cibeles a Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
13: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
19: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15. Da Laura Supino, buona giornata.
20: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
21: Evviva!
20: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
21: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
22: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
24: Mamma! Torniamo negli GV Club in Sardegna.
25: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
26: Weekend number one.

0: che ha bisogno di tanta tanta attenzione. Poi ascoltiamo una nota vocale.
1: Ciao Virginia, sono Filippo. Ti voglio solo augurare una buona domenica.
0: Ma buona domenica a te, grazie mille per averci mandato questa nota audio. Buona domenica, ma soprattutto buon pranzo a chi ci sta ascoltando in questo momento, anche insieme al prossimo disco.

0: Maledetto Me.
1: Si chiama Maledetto Me, Fulminacci, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
2: Weekend Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due, su, giù.
3: Sì,
4: giù.
3: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
2: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Tornati con la viabilità.

0: spostamento dogana-svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
6: Rimani su Radio Number One.

0: chiama Fever Dream di Alex Warren, l'abbiamo ascoltata insieme qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con un disco che ci porterà al 1987. Voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Ascoltato insieme, c'è ancora un disco prima di arrivare alla fine anche di questa terza ora insieme. Ovviamente anche più tardi continueremo a leggere e raccontare le vostre ricette della domenica. Certo ragazzi, l'obbligo sacro del pranzo.

0: Smash Leader. Il remix è quello di Felix Jen, riascoltati insieme, e ci porta alla fine anche di questa terza ora. Ce ne sarà tra pochissimo un'altra.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Hello, buongiorno, un minuto dopo le 13.
8: Radio Number One Notizie.
9: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza Decibel San Madrid gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
10: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove sai, riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
9: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15. Da Laura Supino, buona giornata.
11: Weekend number one.

0: malattie. Perché dico questo? Sentiamo.
1: Oh, sì. Virginia, buongiorno. Oggi riso alla cantonese.
0: Quella. E poi?
1: Quando poi compongo il piatto ti mando la foto.
0: Ah,

comunque attraverso uno schermo, però gli vogliamo bene, cioè prendiamo sempre le difese, tutto quello che dice, siamo da quella parte. Ecco, c'è un termine per classificare tutto questo, perché un fandom è letteralmente un universo di fan, un gruppo di persone con cui

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita, si chiama Balorda Nostalgia, la voce di Olly su Radio Number One. Ritorneremo tra poco, state lì.
2: Weekend Number One.
3: Weekend. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io è chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
15: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
16: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
17: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
16: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
18: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: scatta di una foto.
1: Si intitola Amore, la novità è quella di Elisa. L'abbiamo riascoltata insieme alle 13:29 minuti in questa domenica 7 di giugno. Chi direzione piscina? È arrivato anche quel periodo.

senso. E poi ci sono tutte le persone affezionate che cercano di difendere a spada tratta come fosse parte della famiglia. Quindi è anche molto bello vedere queste dinamiche. Lady Gaga.

0: Voci di Annalisa su Radio Number One, ritorneremo tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Grandi canzoni.
5: Let's go, girls.

0: partire dalle ore 10, invece voi rimanete qua con Alvi che è già pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Un Alvi caliente oggi, caliente, caliente, ragazzi. Restate qua, ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
12: Buon pomeriggio, sono le 13:59, questa è Radio Number One.
13: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
13: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
14: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
15: Radio Number One Notizie.
12: Ben ritrovati, ecco i titoli. La nazionale iraniana di calcio potrà entrare negli Stati Uniti solo il giorno prima delle partite dei mondiali del 2026 e dovrà lasciare il paese immediatamente dopo gli incontri. La Federcalcio di Teheran ha definito la misura un sabotaggio. Si svolgono oggi le elezioni comunali in 148 comuni della Sardegna e i ballottaggi ad Arezzo e Macerata. L'affluenza alle urne a mezzogiorno è stata del 13,49%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Un drone russo ha colpito un impianto di stoccaggio nucleare nella zona di Chernobyl. Il presidente ucraino Zelensky ha definito l'attacco vile. Oggi il premier incontra Macron, Merz e Starmer. Un attentato in tre località a nord-est di Tel Aviv ha causato un morto e 5 feriti. Hamas ha rivendicato l'attacco definendo eroi i perpetratori. Le forze israeliane hanno eliminato uno degli attentatori. Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Unione Europea, passata ai Democratici Europei, ha lanciato Spazio Pubblico, un nuovo hub politico. Ha dichiarato che Giuseppe Conte condiziona molto la segretaria del Partito Democratico, Elie Schlein. Per il momento è tutto, buona continuazione.
16: It's the weekend.
17: Weekend number one.
16: It's the weekend.
12: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti, bentornati su Radio Number One e bentornati con il Weekend Number One. Stamattina siete stati in compagnia, come sempre, come ogni sabato e ogni domenica, con Virginia, e adesso tocca a me, dalle 14 fino alle 18 con Alvise Salerno, le migliori canzoni, tutti gli approfondimenti di giornata e di settimana, perché ovviamente oggi è domenica, quindi si chiude una settimana e di conseguenza se ne apre anche un'altra, ma noi siamo nel limbo. Oggi è una giornata che vivremo con tanta attenzione, perché c'è la finale del Roland Garros con il nostro Flavio Cobolli protagonista, quindi insieme a tutto il resto degli approfondimenti parleremo anche di questa finale che lo vedrà contro Alexander Zverev, che è il numero 3 al mondo. Ragazzi, senza aspettative, vediamo che succede e vediamo come se la cava. In ogni caso, noi siamo qui e siamo pronti a raccontare tutto quello che succederà, così come siamo pronti anche a raccontare la musica che vi facciamo ascoltare. In questo caso ascoltiamo il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead, e con lei iniziamo il nostro Weekend Number One pomeridiano.

Ed con lei abbiamo iniziato questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia anche in questa domenica 7 giugno, che è importante soprattutto sotto il profilo sportivo, quello è chiaro. Essendo in diretta potremo avere la possibilità di raccontare tutti i risultati di oggi anche dal mondo dei motori, perché si sta correndo il Gran Premio di Ungheria nella MotoGP e io non so se spoilerarvi qualcosa, facciamo così, io vi dico semplicemente che la gara è iniziata, che i piloti stanno correndo e che in questo momento Marco Bezzecchi ha in classifica un margine di 20 punti di vantaggio su Jorge Martin. Quindi vi ho detto le cose precedenti alla fine della gara, non ci sono spoiler. Vedremo tra qualche minuto poi che cosa succederà, perché è chiaro che se ci dovessero essere delle informazioni importanti noi saremo qui pronte a dirvele. E poi ricordiamoci anche che alle 15 scenderà sul circuito, avete capito, anche la Formula 1 con il Gran Premio di Monaco con il nostro Kimi Antonelli che parte in pole position, e quindi, come dice Carlo Vanzini tra l'altro, quindi sarà curioso anche seguire quel tipo di campionato perché si gioca in casa di Charles Leclerc. Vediamo che succederà, e poi ovviamente la finale del Roland Garros. Mamma mia quanto sport bello.

Number One, una canzone estiva in un periodo che non è ancora estivo ufficialmente, ma che lo è dal punto di vista climatico e di temperature. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One e oggi è una giornata importantissima per tutti i lavoratori italiani, nonostante sia domenica. Comunque c'è questa novità che in realtà vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi, ma che oggi entra ufficialmente in vigore, perché da oggi si potrà sapere quanto guadagnano in media i colleghi dello stesso livello, ed è una conseguenza della direttiva europea sulla trasparenza salariale. Cosa prevede questa direttiva europea? Ci sono una serie di punti. Il primo: aumenta gli obblighi informativi per i datori di lavoro. Poi si forniscono nuovi diritti per i lavoratori e per chi si candida per una determinata posizione e in più introduce anche dei meccanismi di monitoraggio del divario di genere nella retribuzione, che credo sia alla fine dei conti la cosa più importante. Cioè, al di là di tutto, anche chi se ne frega di quanto guadagna il mio collega, tanto io devo fare il mio lavoro. Cioè, io nel senso generale, parlo per tutti, credo. L'importante però è che si capisca che la differenza tra donne e uomini a parità di mansione non crei una disparità dal punto di vista salariale, perché in quel caso sarebbe sbagliato. E credo che da questo punto di vista questa direttiva europea sia una cosa molto molto importante e soprattutto giusta da introdurre nel mondo del lavoro. Vedremo quante persone litigheranno dopo che stanno gli stipendi.

0: Dragon Ball Man Lovers in a Past Life, anche loro ad animare questa prima parte del nostro weekend number one, dove tra poco tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Sono le 14:20, questa è Radio Number One, restate con noi.
1: Weekend number one. Weekend. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social. Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A22 Brennero-Modena, dove le code sono tra Brennero, confine di Stato, e la barriera autostradale del Vipiteno in direzione di Modena. Tangenziale Est, poi, a causa di un veicolo in panne è stata chiusa l'uscita allo svincolo di Usmate Velate Sud, Carnate-Paderno in direzione della A1, quindi non passate da quel tratto perché troverete l'uscita per l'appunto sbarrata. Sulla A23 il traffico è tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione Tarvisio, e non soltanto, perché il traffico sempre sulla 23 è tra Udine Sud, Tangenziale e Gemona Usoppo, sempre in direzione di Tarvisio. Sulla 21 traffico all'area di servizio di Crocette in direzione di Brescia, mentre invece sulla 8 Gallarate Gattico veicolo in avaria che sta causando delle code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione della Milano Varese. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, code alla barriera di Como Grandate in direzione di Como, ma non soltanto, perché il traffico è anche tra il centro e il lago di Como in direzione Svizzera. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la tangenziale Est, dove il traffico è tra allo svincolo di Lambrate, Melzo, Dogana Segrate in direzione dell'A1. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
14: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

Run Repeat It, canzone che tra l'altro è stato rivelato dagli stessi autori, tutte e due, che era stata scritta tipo 15 anni fa ed è stata terminata soltanto adesso. Quindi questa è una canzone che ha avuto una gestazione lunghissima e ovviamente si sente anche nella propria produzione. È una produzione che fa capo un po' al periodo 2011-2012, quando c'era quella famosa ADM che andava avanti in radio tantissimo, i tempi di Without You di David Guetta. Mamma mia ragazzi, adesso stiamo andando indietro nel tempo, forse di troppo, però era giusto anche ricordare che la musica è ciclica, poi si possono inventare tutte le cose che vogliamo, ma alla fine i suoni ritornano sempre, così come ritornano anche le canzoni. Ellie Goulding dal 2015, Love Me Like You Do.

0: Selena Gomez con la sua single soon su Radio Number One alle 14:40.
1: Weekend Number One.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su Fiat.

0: altri dischi o pastiglie a freno Bosch. E in più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

all'interno di questo brano del 2001 che è diventato famosissimo e che tra l'altro riprende una famosissima, altrettanto famosissima canzone del 1974 delle La Belle, che erano un trio R&B, funk, soul, insomma un trio che negli anni 70 si è fatto conoscere abbastanza, ma questa canzone poi è stata riportata al successo nel 2001 grazie anche a Moulin Rouge, al film Moulin Rouge con Ewan McGregor e con Nicole Kidman, che è diventato anche quello uno dei film più visti, film musical più visti della storia del cinema e dei musical al cinema. E quindi è stato un piacere fare questo passo indietro nel tempo di 25 anni. Invece adesso torniamo al presente, torniamo al tempo presente con una hit estiva che dobbiamo imparare a memoria, perché mi sa che la canteremo e la ascolteremo tantissimo nei prossimi mesi. È la nuova di Ira.

Dua Lipa su Radio Number One alle 14.52, ben trovati da Alvise Salerno. A proposito di Dua Lipa, non so se avete seguito sui social in questi giorni questa maxi polemica che sembra fare il paio con la polemica che c'è stata l'anno scorso con Jeff Bezos, con il matrimonio di Jeff Bezos. Dua Lipa ha deciso di festeggiare le proprie nozze con l'attore Callum Turner in quel di Palermo, in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, tra l'altro nelle sedi dove è stato girato anche il Gatto Pardo, il famoso film del Gatto Pardo. Bene, una parte della cittadinanza palermitana si è opposta scritte sui muri dicendo che Palermo non è in affitto perché c'è paura di una gentrificazione molto molto importante, quindi Dua Lipa non credo sappia qualcosa, figuratevi, era blindatissima, però in generale siamo arrivati anche all'estero, il Guardian ha ripreso la notizia e ha citato tutto quello che i palermitani hanno scritto e in generale, insomma, la Sicilia e l'Italia sono conosciute adesso anche per il matrimonio di Dua Lipa, che è una cosa che comunque porterà sicuramente del turismo all'interno del nostro paese, ma una parte della cittadinanza si è schierata contro. In ogni caso il matrimonio è andato avanti per il verso giusto, hanno festeggiato e Dua Lipa è già ritornata a casa sua in questo momento.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 15 in punto, arriva il notiziario.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Politica italiana con il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ordinato degli accertamenti su una denuncia per violenza sessuale. Una donna di 52 anni ha accusato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. L'episodio sarebbe avvenuto al Senato dopo un incontro. La nazionale di calcio dell'Iran ha denunciato delle difficoltà logistiche per i prossimi mondiali. La Federcalcio di Teheran ha accusato un sabotaggio poiché la squadra potrà ottenere il visto per gli Stati Uniti solo il giorno prima delle partite e dovrà lasciare il paese subito dopo. Si vota oggi per il primo turno delle comunali in diversi comuni. Si segnalano ballottaggi già definiti tra Arezzo e Macerata. L'affluenza alle ore 12 è stata in calo, attestandosi al 13,49%. Si vota anche in 148 comuni della Sardegna. Un drone russo ha colpito un impianto di stoccaggio di materiale radioattivo nella zona di Chernobyl. Il presidente ucraino Zelensky ha definito l'azione un attacco vile. Oggi lo stesso Zelensky incontrerà i leader Macron, Merz e Starmer. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno annunciato di aver abbattuto due droni che minacciavano il traffico navale nello stretto di Hormuz. L'esercito israeliano è stato accusato di aver usato del fosforo bianco contro i civili in Libano. L'eurodeputata Pina Picerno, dopo aver lasciato il Partito Democratico per i Democratici Europei, ha lanciato un nuovo hub politico chiamato Spazio Pubblico. Picerno ha dichiarato che il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, condiziona molto la segretaria del PD, Elly Schlein. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: Weekend number one.

Material Lover su Radio Number One nell'apertura, in apertura della nostra seconda ora insieme. Ben trovati da Alvise Salerno su Radio Number One all'interno del Weekend Number One. È terminato il Gran Premio d'Ungheria in MotoGP e abbiamo l'ordine di arrivo definitivo. Marc Marquez ritorna a vincere, ritorna a portare a casa un Gran Premio, quindi lui è il vincitore del Gran Premio di Ungheria, e sul podio sono arrivati Pedro Acosta, dopo una lotta tra l'altro molto molto bella e avvincente proprio con lo stesso Marc Marquez, e al terzo posto ritorna sul podio anche il nostro Pecco Bagnaia, quindi bene così. Marco Bezzecchi purtroppo è caduto, quindi il leader del mondiale attualmente non ha preso punti in questa gara e di conseguenza ha permesso agli inseguitori tutti di poter recuperare un pochettino di terreno. Anche da sottolineare la prova di Luca Marini, che è arrivato al quinto posto, e di Enea Bastianini al nono posto, quindi anche per questa domenica abbiamo tre italiani all'interno dei primi 10 posti in MotoGP. E la classifica a questo punto, come detto, vede il divario tra il nostro Marco Bezzecchi e tutti gli altri assottigliarsi, perché poi è chiaro che si assottiglia, con Bezzecchi che ha 180 punti, Jorge Martin 160 e poi alle spalle tutti quanti gli altri che si stanno avvicinando sempre di più. Nel frattempo, Formula 1, tennis. Ragazzi, sono emozionatissimo perché oggi è una giornata di sport veramente tanto tanto bella.

perdenti su Radio Number One. Perdenti è la traduzione ovviamente di losers. Non ci sono mai perdenti nel mondo dello sport. C'è chi se la gioca meglio, chi se la gioca peggio, ma essere perdenti ad alti livelli secondo me non è possibile poterlo dire. In ogni caso, in questo momento c'è la Formula 1 che sta giocando e vi dico subito che Kimi Antonelli è già in fuga. Ha deciso che lui a 19 anni deve vincere un gran premio e deve entrare nella storia, quindi li deve vincere tutti. E quindi sta provando a vincere anche il Gran Premio di Monte Carlo, è già in fuga e alle sue spalle ci sono i ferraristi. Per fortuna Verstappen si è già ritirato, quindi insomma la gara si è messa in discesa per Antonelli. Vediamo, siamo solo all'inizio, mancano ancora tanti giri. Nel frattempo stanno entrando in campo Cobolli e Zverev.

0: Megan Thee Stallion con Not My Fault su Radio Number One, dove tra poco tornano di nuovo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Lake Sound Park, dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Radio Number One Media Partner.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio, quindi continuano queste code che erano già iniziate più di un'ora fa. Poi andiamo sulla tangenziale ovest, dove a causa di un veicolo in panne si sono create delle code e dei disagi allo svincolo della superstrada 33 del Sempione in direzione della A1. Andiamo adesso sulla A5 Torino Aosta Montebianco, dove dobbiamo segnalare un incidente alla barriera di Torino Nord in direzione della stessa Torino, mentre invece sulla A22 Brennero Modena il traffico è tra Trento Sud e Naora in direzione del Brennero. Sulla A7 Milano Genova traffico tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre invece sulla A14 Bologna Ancona traffico tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Andiamo adesso sulla A4 nel tratto Venezia Trieste, dove c'è stato un altro incidente, questa volta tra la A4, A57 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione di Trieste. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A9, dove ci sono delle code tra Como Centro e il Lago in direzione Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

canta lei su Radio Number One alle 15:30 scoccate proprio in questo preciso istante, in questa domenica 7 giugno 2026, che è molto molto importante per lo sport italiano a 360 gradi, perché è iniziata la partita ufficialmente, la finale del Roland Garros tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli. In questo momento Cobolli ha iniziato con il turno di servizio e sta perdendo in questo momento 40-15, insomma è ancora apertissima, cioè ragazzi non è che è apertissima, è appena iniziata, quindi comunque qualora Zverev dovesse breccare subito ci sarebbe tutto il tempo per poter recuperare, quindi vediamo che cosa succederà nel corso delle prossime ore. Mettetevi comodi perché questa partita, a mio parere, vediamo se poi ci avrò preso oppure no, non durerà meno di 3 ore e mezza, 4 ore. Per quel che riguarda invece la Formula 1, ancora avanti Antonelli, e quindi seguiremo anche la Formula 1 nel Gran Premio di Monte Carlo per vedere se Kimi, se il nostro bel Kimi, riuscirà a portare a casa l'ennesima vittoria di questo suo meraviglioso campionato. Adesso Tom Walker. Let's get

Mick su Radio Number One, un talento che stiamo imparando a conoscere, una donna meravigliosa con una presenza scenica straordinaria che si sta preparando ad affrontare la stagione estiva, così come si sta iniziando a preparare per la stagione estiva e per i suoi concerti anche Tommaso Paradiso, che ritorna qui su Radio Number One con uno dei suoi ultimi singoli. Si chiama Forse. L'avrete sentito da qualche parte, soprattutto qui da noi al Weekend Number One. Tommaso, vai! Forse.

0: forse su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Patrick Jouvet, che è svizzero, era svizzero e che ha pubblicato questa canzone tanto tempo fa, ragazzi, stiamo parlando di decenni fa, 1978, e questa canzone è stata inserita all'interno di una compilation che è diventata famosissima, compilation che si chiama A Night at Studio 54, che riprende chiaramente lo studio 54 all'interno del quale venivano cantate e ballate soprattutto una serie di canzoni, tra cui proprio I Love America. E lo studio 54, per chi non lo sapesse, è stato un coacervo di artisti e di grande vita mondana del mondo dell'arte e di chi voleva inserirsi all'interno del mondo dell'arte in una certa maniera a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, che poi ha chiuso perché i suoi creatori stati condannati per frode fiscale. Vabbè, dai, queste sono le storie che alla fine animano un pochettino anche il mondo della musica. Ragazzi, ma quante ne abbiamo sentite? Adesso, riflettendoci un attimo, di storie del genere, di posti magici che poi purtroppo sono caduti in disgrazia perché venivano fuori delle storie incredibili, storie fuori dal normale, ma quante ne abbiamo sentite nel corso dei decenni? Lo studio 54 è stato grande protagonista di questi artisti, di tante persone che da tutto il mondo volevano andare per capire che cosa fosse questo famosissimo studio 54, e poi alla fine com'è finita? Frode fiscale per i due creatori. E qui

0: Kravitz con Honey chiude questa nostra seconda ora insieme su Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
6: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, le 16 in punto.
11: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
12: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
11: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
12: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
13: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'aeronautica israeliana ha condotto un raid a Beirut, colpendo quello che il premier Netanyahu definisce un centro di comando degli Hezbollah. L'azione avviene mentre proseguono i negoziati a distanza tra Stati Uniti e Iran. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ordinato accertamenti dopo la denuncia di una 52enne che accusa il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, di violenza sessuale. La donna sostiene di essere stata aggredita dopo un incontro riguardante una partita di vini. Uno studio approfondisce le cause del cosiddetto mal di testa da gelato. I ricercatori attribuiscono il dolore a una rapida costrizione e successiva dilatazione dei vasi sanguigni nel palato che stimola il nervo trigemino. Chi soffre di emicrania risulta più predisposto. La Federazione Calcistica Iraniana protesta per le severe restrizioni sui visti imposte dagli Stati Uniti in vista dei Mondiali 2026. La squadra potrà entrare nel paese solo il giorno prima delle partite, dovrà lasciarlo immediatamente dopo, una condizione che è stata definita sabotaggio. Oggi si vota per i ballottaggi comunali ad Arezzo e Macerate per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. L'affluenza alle urne registra un calo, attestandosi al 13,49% a mezzogiorno. Per il momento è tutto, buona continuazione.
14: Weekend number one.

Businessman, la sua nuova canzone in ottica estiva su Radio Number One. Ben trovati, questo è il Weekend Number One e questa è la nostra terza ora insieme. Ben trovati dal Vise Salerno, 16 e 5 minuti. E chissà il businessman dove andrà in vacanza quest'estate? Non lo sappiamo, non lo potremo sapere, ma in ogni caso sappiamo quali potrebbero essere le scelte, perché il businessman va sempre verso le regioni con il mare più pulito ed è stato decretato anche per quest'anno il mare più pulito d'Italia, che è quello della Puglia. La regione infatti ha mantenuto il primato per il sesto anno consecutivo, pensate un po'. 99,9% del mare della Puglia è pulito, alle spalle c'è il Friuli Venezia Giulia e poi la Basilicata a chiudere il podio. Le ultime regioni in questa classifica sono Veneto e Liguria, che comunque si attestano sempre sul 90% e sull'89%, cioè parliamo comunque di percentuali altissime. Di base il mare in Italia è sempre pulito, bene o male, però ecco, quello più pulito di tutti è il mare della Puglia. Quindi se volete andare in vacanza, a prescindere che voi siate businessman, businesswoman o gente normalissima come tutti quanti noi, sappiate che andare in Puglia può farvi solo del bene per guardare un mare pulito.

Aggiornamento dal Roland Garros: il primo set si è chiuso in 39 minuti con il punteggio di 6-1 per Zverev. Ecco, Bolli ha subito un attimino la tensione di essere all'interno della sua prima finale slam, ma adesso si vede che sta crescendo. Forza Flavio!

0: Un pomeriggio che sta andando via velocissimo, tra poco rivedremo di nuovo quali sono gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, poi quando torneremo nuovamente aggiornamenti sia di Formula 1 sia dal torneo del Roland Garros che adesso sta vivendo la sua ultima fase, quella della finale tra Zverev e Cobolli, lo abbiamo già raccontato e continueremo a tracciare una linea per capire chi sta vincendo e poi vedremo anche gli aggiornamenti dai cieli italiani per le prossime ore. Restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Sull'A22 Brennero-Modena code a causa di un incidente tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione del Brennero, mentre invece sull'A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce le code sono tra Casale Monferrato Nord e Stroppiana-Santià in direzione di Gravellona-Toce. Adesso andiamo sull'A14 Bologna-Ancona, dove il traffico è tra Bologna-Borgo Panigale e l'A1 in direzione della Milano-Napoli, mentre invece sull'A21 Torino-Brescia da segnalare un incidente allo svincolo di Alessandria Ovest in direzione di Torino che sta creando ovviamente del traffico a catena tra Alessandria Est e Ovest in direzione di Torino. Sull'A4 Brescia-Padova attenzione, 3 chilometri di code a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, mentre invece un altro incidente, anzi altri due incidenti da segnalare, uno sull'A14 Bologna-Ancona tra Fano e Fossombrone Marotta Mondolfo in direzione di Ancona e l'altro sull'A27 incidente tra Pian di Bedoglia, superstrada 51 di Alemagna e Cadola Belluno in direzione di Venezia. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A10 dove ci sono delle code tra la A7 e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk su Radio Number One alle 16.30 domenica 7 giugno 2026, una domenica in cui stiamo seguendo un po' tutto l'andamento delle notizie che arrivano da Parigi, che arrivano da Monte Carlo, insomma è una giornata in cui l'Italia è protagonista ma in territorio straniero, perché in questo momento in finale al Roland Garros c'è il nostro Flavio Cobolli che dopo un primo set totalmente distrutto da Zverev, perché Zverev l'ha portato a casa 6-1, adesso ha acquisito fiducia, finalmente è passata la fase dell'emozione per essere nella sua prima finale slam e il risultato è in perfetta parità nel secondo set, quindi vediamo, la partita è ancora molto molto lunga, Zverev è un uomo in missione, lo sappiamo, perché deve vincere il suo primo slam dopo una carriera dove ne ha perse già 3 di finali, quindi vedremo che succederà. Per quel che riguarda invece la Formula 1, signori, Kimi Antonelli sta letteralmente volando sul circuito di Monte Carlo e alle sue spalle ci sono le Ferrari di Hamilton e di Leclerc, quindi diciamo che è una giornata positiva per noi italiani in generale, con il buon Kimi al primo posto e poi le Ferrari al secondo e al terzo, quindi una bella giornata, bella bella giornata, non altrettanto bella per i tifosi di Verstappen che hanno visto il ritiro del proprio idolo praticamente subito a inizio gara, ma le cose almeno per noi in linea generale stanno andando molto molto bene.

Alex Warren con Fever Dream su Radio Number One alle 16.37. Stiamo andando velocissimi in questa nostra domenica, ma del resto con una giornata del genere, e tra poco vedremo anche il tempo con gli amici di Trebi Meteo, non si può fare altrimenti che godersela così, belli frizzantini.

0: Benson Boone con Beautiful Things su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira

0: altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.

Robert Miles con la sua Children dal 1996, e noi oggi dobbiamo festeggiare un anniversario importantissimo a proposito di Children e a proposito di Robert Miles, perché il 7 giugno di quell'anno, quindi del 96, proprio lo stesso Miles pubblicava il suo album Dreamland, e chiaramente la canzone più famosa è quella che abbiamo appena ascoltato qui come grande canzone, grande emozione. Pensate che questa canzone è stata scritta con un intento chiaro: far andare via le persone dalle discoteche molto molto più calme, perché Robert Miles era rimasto abbastanza colpito dal fatto che all'uscita dalle discoteche avvenissero tantissimi incidenti stradali, perché evidentemente i ragazzi erano molto più carichi del normale. Quindi lui ha detto: fatemi fare una canzone per chiudere le serate che li possa calmare, che possa abbassare i BPM, quindi beat per minutes, e di conseguenza riuscire a farli andare a casa un pochettino più sani, un pochettino più tranquilli, senza quella smania di dover correre. E da lì è nata questa Children e poi tutto quanto l'album Dreamland, che ha stabilito proprio un nuovo tipo di musica da realizzare. La Dream House, quanto ci manca, quanto ci manca e quanto ce ne sarebbe bisogno oggi di un Robert Miles che faccia una cosa del genere. Vabbè, un piacere averlo riascoltato.

0: John Newman, Love Me Again, in chiusura di questa nostra terza ora insieme. Non abbiamo ancora finito, io ve lo ricordo che fino alle 18 staremo insieme, quindi ancora abbiamo 60 minuti da trascorrere per dare tutti gli approfondimenti e tutte le notizie del caso in questa domenica 7 giugno, che ci sta facendo godere, se devo essere sincero, perché in questo momento Cobolli ha portato a casa un ottimo, ma davvero ottimo risultato, recuperando tutto quello che aveva perso durante il primo set contro Zverev. Quindi poi continueremo a commentare la finale per l'appunto del Roland Garros, e poi c'è ancora ancora ovviamente il Gran Premio di Formula 1 di Monaco di cui parlare, perché c'è la bandiera rossa in questo momento, c'è la bandiera rossa che purtroppo si è alzata a causa di un incidente, quindi vedremo che cosa succederà. Diciamo che è frequente a Monte Carlo vedere la bandiera rossa, quindi speriamo che non sia successo niente di così tanto preoccupante. Al ritorno qui all'interno del nostro Weekend Number One vedremo le previsioni del tempo, ve l'avevo promesso qualche minuto fa e lo faremo in apertura della nostra nuova ora insieme, ma prima ancora il notiziario e prima ancora tantissime altre cose, quindi restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 0236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili, con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
11: Allora? Hai deciso davvero?
10: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, quasi le 17.
15: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
16: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
15: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
16: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
17: Radio Number One Notizie.
14: Ben ritrovati, ecco i titoli. Donald Trump annuncia che gli accordi con l'Iran sono molto vicini, di nuovo, e prevedono la distruzione dell'uranio. Contemporaneamente, Israele ha colpito Beirut prendendo di mira i comandi di Hezbollah. Flavio Cobolli in questo momento sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, cercando di portare un titolo all'Italia dopo 50 anni dall'ultimo successo. Gli aggiornamenti in diretta nel Weekend Number One. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ordinato accertamenti dopo le accuse di violenza sessuale contro il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. La nazionale iraniana denuncia difficoltà per i mondiali del 2026. Potrà entrare negli Stati Uniti solo il giorno prima delle partite e dovrà lasciare il paese immediatamente dopo. Si svolgono i ballottaggi comunali ad Arezzo e Macerata con un'affluenza alle urne del 13,49% registrata a mezzogiorno, in calo rispetto alle scorse amministrative. Per il momento è tutto, buona continuazione.
18: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sardegna.
19: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
20: Weekend number one.

Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait su Radio Number One in apertura di questa nostra nuova ora insieme. Ben trovati, io sono Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One con voi personalmente insieme fino alle 18, poi il Weekend Number One e tutta la programmazione di Radio Number One come sempre andrà avanti, vi teniamo compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi bene così, bene così. Allora, piccolo aggiornamento da Roland Garros e poi guardiamo le previsioni del tempo per le prossime ore. In questo momento il risultato è di 1-1 in termini di set, primo set che è andato nelle mani di Zverev 6-1 contro il nostro Flavio Cobolli, invece il secondo set dove Flavio ha dimostrato di saper recuperare dalle emozioni di inizio partita e ha portato a casa per l'appunto il secondo set 6-4, quindi in questo momento è iniziato il terzo set, vediamo, è un set importante quello di metà partita, quindi vediamo che cosa succede. Per quel che riguarda invece a questo punto le previsioni del tempo per le prossime ore, quindi cambiando diametralmente discorso, andiamo su trebimeteo.com per scoprire che per le prossime ore la situazione non cambierà rispetto a quella che stiamo vivendo, quindi la situazione rimarrà stabile esattamente come adesso. Stessa cosa che succederà domani, sì, un paio di nubi sul centro nord, però in generale la situazione sarà molto molto tranquilla. E le previsioni brutte arriveranno invece per mercoledì ci saranno piogge, ci saranno nubi belle toste, belle scure, scurissime, quindi preparatevi perché mercoledì ci sarà da portare in giro l'ombrello. E poi invece da giovedì si ritornerà di nuovo a vivere delle giornate serene, quindi nessun tipo di problema anche per il prossimo weekend, dove le giornate saranno sempre sempre sempre soleggiate con delle bellissime temperature molto molto estive.

Ariana Grande con Yes And su Radio Number One. A proposito di Ariana Grande, ieri o due giorni fa è cominciato il suo tour che la sta vedendo protagonista in altre parti del mondo, non in Italia. Vediamo se nel 2027 magari riusciremo a farla arrivare pure qui. Devono essere i fan a convincere chi di dovere a farla arrivare qui in Italia. Detto questo, comunque, Ariana Grande ha iniziato il suo tour e sta dimostrando che effettivamente quella che è considerata una delle più grandi artiste di questa generazione effettivamente tale è. Quindi è un gran bel piacere vedere i video di Ariana Grande che si esibisce sui palchi mondiali. Allora, vorrei cambiare diametralmente discorso rispetto a quelli che abbiamo preso in queste ultime ore qui all'interno del nostro Weekend Number One, ma è anche doveroso e giusto considerando che c'è la finale del Roland Garros con il nostro Flavio Cobolli, che sta portando a casa in questo momento un risultato molto molto bello. C'è anche il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli che deve cercare di portare a casa questo Gran Premio dopo la bandiera rossa che è stata issata qualche minuto fa. Quindi vedremo che cosa succederà, e sicuramente entro la fine di questo nostro appuntamento daremo dei risultati quantomeno finali. Quello del Roland Garros sarà parziale, ma quello del Gran Premio di Formula 1 sarà sicuramente finale. Ecco, volevo darvi questa notizia che è arrivata direttamente dal Sole 24 Ore, che sostiene che metà delle case in Italia appartiene agli over 65. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un'eredità che sta per fare epoca, che sta per fare scuola e che influenzerà i prossimi anni del mercato immobiliare, perché il paese si sta preparando ad assorbire questo passaggio generazionale di un imponente stock a tutti gli effetti di immobili. Stiamo parlando di circa 26 milioni di proprietari di casa che sono over 65. Quindi voi immaginate questi immobili per un valore patrimoniale di 2 miliardi di euro. Mamma mia, ragazzi, succederà veramente il devasto nei prossimi anni. Vedremo. Comunque, bel ricambio, dai.

0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: su Ticket One. Radio Number One Media Partner.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane adesso che sono le 17.25. Sulla A28 Porto Gruaro-Sacile code allo svincolo di Porto Gruaro in direzione della stessa Porto Gruaro, mentre invece sulla A1 Milano-Bologna il traffico è tra Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione della città Meneghina. Sulla A22 Brennero-Modena code tra Brennero confine di Stato e la barriera autostradale del Vipiteno in direzione di Modena, mentre invece sulla A4 nel tratto Brescia-Padova 5 chilometri con code a causa di lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Ritorniamo poi a parlare anche della A14 Bologna-Ancona, dove le code e il traffico sono tra Bologna-Borgo Panigale e la A1 Milano-Napoli in direzione della stessa autostrada, ma non soltanto, perché le code sempre sulla A14 sono tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla A27 invece c'è stato un incidente nella Mestre Belluno che sta causando delle code tra Pian di Vedoia, superstrada 51 di Alemagna, e Cadola Belluno in direzione di Venezia. Sulla 9 Lainate Como Chiasso code tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, mentre invece andando ancora avanti sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce le code sono tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio.
4: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

con Drop Dead, anche lei su Radio Number One alle 17.31 in questa domenica 7 giugno 2026, che entra di nuovo nella storia. Ragazzi, ormai ci sta lasciando completamente senza parole questo ragazzo, perché Kimi Antonelli vince pure a Monte Carlo con Hamilton al secondo posto, Leclerc che purtroppo non è riuscito a chiudere il suo gran premio di casa, perché è vero, la Ferrari è italiana ma Leclerc è monegasco, è finito contro il muro. Ora, la classifica ci racconta di un Kimi Antonelli che ha un vantaggio siderale su tutti gli altri suoi contendenti, perché lui ha 131 punti in classifica dopo questo successo, mentre invece George Russell, che è subito dietro, suo compagno di squadra, è a 88 punti. Quindi in questo momento diciamo che i giochi sembrerebbero fatti, poi ancora c'è tanta strada da fare, tanta strada da percorrere, ma proprio letteralmente in Formula 1 tanti chilometri da percorrere con le monoposto, quindi vedremo che cosa succederà. Sta di fatto che Kimi Antonelli le sta vincendo tutte, è clamoroso il bottino di questo ragazzo al suo secondo anno, è solo il secondo anno ed è un 19enne, non si vedeva una roba del genere probabilmente da mai, cioè forse è la prima volta che succede, ed è italiano. Mamma mia, quanta soddisfazione i nostri sportivi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

now, questa solo di sassofono è qualcosa di straordinario ed è stato pure l'elemento che ha permesso a questa canzone nel 1981 di raggiungere le posizioni più alte in classifica, soprattutto in Australia, perché i Men at Work erano australiani e quindi questa canzone è arrivata prima in vetta alle classifiche australiane. A distanza di un anno, dato che si era raggiunto questo tipo di risultato, l'etichetta discografica disse ai Men at Work: una pregunta, vi piacerebbe fare successo anche in America? Così, giusto per chiedere. Ed effettivamente i Men at Work dissero: beh, per noi non ci sono problemi, don't worry, fai quello che preferisci. E quindi da quel momento in poi, nel 1982, a parte gli scherzi, 1982 e 1983, i Men at Work riuscirono ad arrivare anche negli Stati Uniti, in Canada, insomma, risultati veramente tanto tanto belli. Negli Stati Uniti hanno raggiunto la posizione numero uno, quindi questo è un risultato che, sottolineiamo, a distanza di tanto tanto tempo, dal 1981 sono tornati qui su Radio Number One, e adesso invece dal 2026 torna anche Lisa.

0: Cobra e Gioantile. Signori, noi non ci sentiamo settimana prossima, ci sentiamo direttamente a metà giugno e di conseguenza io vi auguro non soltanto una splendida settimana adesso, ma anche una splendida settimana la prossima che arriverà. Grazie a tutti dal Vise Salerno, vi auguro due settimane meravigliose, ci risentiamo direttamente a metà giugno. Sì, esatto, metà giugno. Ciao ciao!
1: The Weeknd! Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare! Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
6: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
15: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
14: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
15: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: It's the weekend!
21: Weekend number one.
22: It's the weekend! Buonasera, buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti con voi anche in questa domenica sera per le prossime tre orette. Prima di cominciare ovviamente i saluti, d'obbligo a chi mi ha passato il testimone, ovvero ad Alvise Salerno. Grazie Alvise, adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte dell'appendice del weekend number one.
23: The weekend!

Samurai J con Ossessione ad aprire queste belle tre orette assieme di domenica sera. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, a.k.a. lo zio Nasti. Cosa significa a.k.a.? Also no esque, un modo molto figo americano per dire anche conosciuto come lo zio Nasti per gli amici, per la famiglia, visto che siamo una famiglia, siamo una grande famiglia noi di Radio Number One, lo zio Nasti va benissimo. Io chiedo subito perdono per questa voce un po' tirata, ma è stato un weekend di bagordi e quindi arrivo a domenica sera un po' come tutti voi, forse un po' stremato, però è stato un bellissimo weekend. Tre orette assieme, prima di iniziare fatemi salutare per bene il Dream Team, cioè tutti quelli che vi hanno tenuto compagnia dal sabato mattina fino a questo momento in tutti i programmi di Radio Number One, cioè la combricola, gli scombricolati il sabato mattina, ovvero Pat Romano, Sergio Sironi e Manuela Doriani, per poi passare a Virginia, poi naturalmente Alvise Salerno, come detto che mi ha passato il testimone, e naturalmente Play One il sabato sera, ieri sera c'era Stefano Federici che abbraccio. Torniamo a noi, saranno tre orette piene come sempre un bel magazine, la coda, l'evoluzione o l'involuzione della domenica sera, tocca a voi deciderlo, però con un sacco di cosette interessanti, social, tecnologia, viaggi, hobby, lifestyle, musica, moda, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto vi lancio il contatto diretto, il 393-4440444 per partecipare attivamente qualsiasi cosa stiate facendo in questa bellissima domenica sera. Che siate in automobile, che siate a casa, che siate in qualche locale pubblico, bene, anzi fate una bella cosa, iniziamo così. Cosa state facendo in questo momento? Messaggino e poi cominciamo con questo weekend number one. E ovviamente c'è sempre la nostra musica, quindi Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer.

Volevo capire, il nuovo di Madame insieme a Marrakesh su Radio Number One. Grazie per tutti i messaggi e così per curiosità vi voglio dare una piccola stima. Stavo guardando, ho fatto un paio di percentuali al volo, perché state ascoltando la radio per la maggior parte, diciamo tra un 65-70%, dall'automobile, poi dai locali pubblici, e mi fa piacere essere lì un sottofondo magari per qualche aperitivo, intorno al 5-8%, sto facendo proprio le stime così al volo, e poi invece state facendo altro, c'è gente che è a casa tranquillo, c'è gente che sta passeggiando a piedi, c'è gente che è sui mezzi pubblici, un 2-5%, quindi mi fa molto piacere pensare di essere, come dire, una voce e soprattutto di essere un accompagnamento per questa domenica sera, specialmente se siete in macchina e state tornando da un viaggetto che avete fatto durante questo fine settimana. Perché? Dove voglio arrivare? Ho trovato questa curiosità sui viaggi che ultimamente sono sempre più ispirati a film e serie TV. Allora, sempre più turisti scelgono una destinazione dopo averla vista in un film o in una serie o anche sui social. Quindi gli esperti del turismo parlano di pop culture travel. E non so perché trovo queste cose in americano, però le trovo, ve le dico e rimane tra noi. Molte persone organizzano interi itinerari per visitare luoghi comparsi nelle produzioni televisive, cinematografiche preferite. E allora, tra poco vi do anche qualche dettaglio in più, intanto la domanda è molto semplice. Voi dove andreste ispirati da qualche film o da qualche serie TV? 393 4...

0: paese che casca a fagiolo, visto che stiamo parlando di viaggi, viaggi ispirati a film, a serie TV. E tra l'altro vi dico anche questo dettaglio: questi itinerari di viaggio sono prevalentemente organizzati da millennials e generazione Z. La fonte viene da Travel Trends 2026, quindi una fonte assolutamente attendibile. Sono arrivati i vostri messaggi precisi, puntuali, come sempre, molto interessanti. Intanto ne leggo uno, poi ci prendiamo un po' di tempo per farne una lettura un po' più approfondita. Allora, Chiara da Clusone: ragazzi, io ho coronato il mio sogno l'anno scorso, sono andata a New York solo per fare colazione davanti alle vetrine di Tiffany con il cappotto elegante. È ispirata da un filmone, Colazione da Tiffany, immagino, che, anche se è un po', come dire, âgé, a qualche annetto, io me lo ricordo che ero proprio bambino, ha sempre il suo fascino. Poi, insomma, quando arrivi da Tiffany, che è un, sì, è un bellissimo negozio, è a due passi da Central Park, non c'è niente di eccezionale, cioè non è una cosa così particolare, però la storia che c'è, diciamo, all'interno del film è a tutto il suo fascino. Ci fermiamo giusto qualche istante e poi torniamo con tutti i vostri messaggi, con tutte le destinazioni che sognate o che avete raggiunto ispirati da un film o da una serie TV.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
16: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
17: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
18: Rimani su Radio Number One.

con Runaway. Vedi che è proprio un cerchio che si chiude, perché anche questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è la colonna sonora di un film, del Diavolo Veste Prada 2, e potrebbe essere un'ispirazione per andare a vedere i luoghi del film, assolutamente. Allora, torniamo a noi. Se vi siete persi la primissima parte del nostro Weekend Number One, stiamo parlando dei viaggi ispirati a film e serie TV. I messaggi, andiamo da Davide da Valenza. Se devo scegliere un film dico assolutamente Londra per vedere la libreria di Notting Hill. Ci sono stato 3 volte ma ci tornerei ancora, perché secondo me tu speri di incontrare Julia Roberts, eh? Va bene. Samuele da Domodossola: io sto risparmiando ogni centesimo per andare in Nuova Zelanda, devo camminare nella contea del Signore degli Anelli. Un po' ti invidio, perché è uno di quei posti che ha dei paesaggi magici. Poi andiamo a San Bonifacio da Roberto: mia moglie mi sta stressando da mesi perché vuole andare da Albuquerque, New Mexico, solo per vedere i luoghi di Breaking Bad. Chi non ha visto Breaking Bad? Secondo me sono dei luoghi abbastanza anonimi, però se li contestualizzi alla serie TV, beh dai, Breaking Bad è fighissimo. Tra poco, dai, altri messaggi, intanto torniamo alla musica. Alanis Morissette con Crazy.

Il nostro weekend number one continua cercando delle ispirazioni all'interno dei vostri messaggi, perché mi date tantissime mete di viaggio e potrebbero essere delle ispirazioni. Dai, gli ultimi due messaggi al volo, vado a Cividate da Simone che scrive: ma non serve andare dall'altra parte del mondo, io ho visitato la Sicilia quest'estate, cioè l'estate scorsa immagino, solo dopo aver visto la serie The White Lotus. Posti pazzeschi, sembrava di stare dentro lo schermo. White Lotus, una serie bellissima, diciamo un thriller che si svolge all'interno di questi resort fighissimi che si chiamano White Lotus, e ogni serie è ambientata in un White Lotus in una parte diversa del mondo. Se non ricordo male, la penultima serie è ambientata proprio in Sicilia. Poi andiamo da Greta e chiudiamo con questo messaggio che scrive da Voltaggio, che non so dove sia. Io confesso, colpa di TikTok e dei trend sulla serie Mercoledì. Mi sono fatto un weekend in Romania per vedere il castello della serie, Mercoledì Adams immagino. Bellissimo e si spende pochissimo. Questo per esempio mi ispira. Io un weekendino a vedere il castello dove stava Mercoledì Adams e quei posti un pochettino misteriosi me lo farei molto volentieri.

0: a film o serie TV, e adesso invece pronti a farvi ispirare dalla musica, perché sta per arrivare una grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

dal 1990, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la grande canzone su Radio Number One. E io così ho un sentimento particolare verso Whitney Houston e verso questo grandissimo pezzo. Perché? Perché è stato uno degli album che mi è rimasto nel cuore. Custodisco ancora il CD nella mia collezione personale e c'è quella copertina in cui Whitney Houston è praticamente seduta, appoggiata a tre quarti su questa moto che guarda in camera, che è di una bellezza. Io ero innamorato perso di Whitney Houston. Ma veniamo invece a un aneddoto. Sapete, io vado a ravanare qualche curiosità su questo pezzo, perché è stato registrato, come si dice tecnicamente, in un solo take, cioè buona prima. L'ha registrato senza dover riregistrare 3 o 4 volte, 10, 20, 100, e andava già tutto bene, era tutto perfetto. I produttori avevano scritto il pezzo anche e soprattutto con dei cambi tonici molto difficili da cantare, pensando anche un po' di mettere Whitney Houston in difficoltà. Ma lei, per un semplicissimo motivo, ha fatto tutto bene al primo colpo, perché doveva andare al centro commerciale. Aveva paura che il centro commerciale chiudesse, quindi ha detto: ragazzi, facciamo in fretta, registriamo sta cosa. L'ha registrata ed è stata perfetta, una cosa solo da Whitney Houston. Ovviamente raggiunse subito il primo posto della Billboard Hot 100, diventando l'ottavo singolo numero uno della sua carriera e eguagliando in quel momento il record che era di Madonna. Quindi nient'altro da aggiungere, era Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la nostra grande canzone.

visto che prima abbiamo parlato della serie Mercoledì Addams, ho trovato questa curiosità sugli animali, quindi apriamo la parentesi Animal One nel weekend number one, come facciamo ogni tanto nel fine settimana, dedicata ai corvi, perché continuano a stupire tutti gli scienziati. Ci sono un sacco di video diventati virali che mostrano i corvi che utilizzano degli strumenti per recuperare il cibo e molti utenti sono rimasti impressionati dalla loro capacità di risolvere problemi. Corvi, che sono sempre presenti specialmente in quei film un po' horror, un po' dark, si dimostrano degli animali di un'intelligenza superiore. Quindi io vi do un consiglio: potreste adottare un corvo e magari lo addestrate per andare a recuperare dei gioielli che sono stati abbandonati in giro. Viene solo a me st'idea un po' malsana, no, così era per dire.

0: il weekend number one con lo Zionasti. Tra poco saltiamo nella nostra seconda ora e ce n'è ancora, ce n'è per tutti. Abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci sui social, sulle tecnologie, i viaggi, sugli hobby, sugli eventi, sulla musica, sul gossip e sul cibo. Quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
4: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico,
6: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Liberi di viaggiare!
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Su Radio Number One, un minuto dopo le 19.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
17: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
18: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
17: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
18: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
19: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
20: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Another 54 Ultra, Talk to You su Radio Number One. Molto, scusate ragazzi, avevo quella cosa un po' americana dentro, l'ho fatta uscire su Radio Number One con Francesco Nasti, con lo zio Nasti. Ancora buona domenica sera a tutti. Da poco passate le 19 e torno a parlarvi di viaggi, perché ho visto che nella prima oretta passata assieme avete risposto molto bene, quindi vi chiedo di partecipare ancora con i vostri messaggi, parlando invece di quello che avete organizzato per quest'estate, perché è iniziato da poco il mese di giugno e l'Italia si è accesa di festival, di manifestazioni, di sagre, di mostre, dalle piazze storiche, i borghi. Giugno è ufficialmente partito con questa raffica di eventi all'aperto. E allora intanto ve la butto lì, poi vi do tutti i dettagli. Voi avete programmato qualche uscita per andare a qualche festival, manifestazione, sagra? 393-444-0444. Sarebbe molto bello che segnalaste qualcosa, anche per essere di ispirazione, perché no, per gli indecisi, per quelli che come me aspettano qualcosa di particolare, magari due passi da casa.

Non ci vuole un genio per immaginare che questo pezzo di Gaia, Bossa Nostra, sarà uno dei successi dell'estate, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. E di estate stiamo parlando, o meglio, di tutto quello che accade in quest'estate, specialmente in questo mese di giugno appena partito, a livello di concerti, sagre, mostre, manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché mi sono chiesto all'estero come vedono l'Italia da questo punto di vista, e quindi sono andato a cercare su un sito straniero che si chiama What's on Italy, aspetta, lo rifaccio per bene, What's on Italy, da da da da da da da, che racconta un po' dal loro punto di vista un po' in Italia quello che accade, e fanno anche una classifica di quali sono gli eventi più importanti che accadono d'estate da noi. Bene, ve lo dico subito, al primo posto c'è l'Arena di Verona con tutto l'Opera Festival, che parte dal 12 di giugno e finisce il 12 di settembre. Poi la Biennale di Venezia, che è partita il 9 di maggio e finirà il 22 di novembre. Poi il Regional Floral Masterpieces Spello and Genzano Infuriate dal 6 al 7 di giugno a Spello, poi dal 21 al 23 di giugno a Genzano, questa fioritura, insomma questa bellezza della natura. Poi, altra segnalazione, sempre da questo sito estero, di quello che accade in Italia di importante, c'è il Ravenna Festival, dal 21 maggio all'11 di luglio, e idem il Campania Teatro Festival, 12 giugno, 12 luglio. Vi chiedevo se voi avete programmato qualcosa, qualche sagra, qualche uscita, qualche manifestazione, un sacco di messaggi, tra poco ve li leggo, quindi statemi lì, intanto c'è Dua Lipa con Houdini.

0: Udini su Radio Number One, un sacco di messaggi arrivati che spero siano uno spunto per quelli che come me magari cercano una sagra particolare, una mostra, una manifestazione culturale. Allora parto da questo, poi ce li leggiamo tutti con calma, quindi se ne avete altri aggiungeteli, mandateli adesso. Giugno per me vuol dire Sherwood Festival a Padova. Musica indipendente, birra fresca e quell'atmosfera pazzesca che c'è ogni anno, Sara da Crema. Quindi, segnato il primo appuntamento, Padova, Sherwood Festival. Poi gli altri ve li dico tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Solo un secondo. Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Radio Number One Meteo.
12: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulle regioni centro-settentrionali. Nel corso però del pomeriggio sera la coda di una perturbazione interesserà i settori alpini con rovesci di pioggia che sconfineranno localmente anche alla pianura piemontese. Nel complesso il clima sarà estivo al centro-nord con temperature massime diurne diffusamente fino ai 30 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
13: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
15: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
18: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
19: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento e che sia un augurio per tutti per quest'estate. Allora vado subito a leggere i vostri messaggi che ci segnalano festival, manifestazioni, sagre da andare a vedere, da andare a vivere. Allora vado da Gabriele, da Rovereto. Io quest'anno esagero, vado al Ferrara sotto le stelle, Piazza Castello, con la musica dal vivo è uno dei posti più magici d'Italia. Segnato anche questo. Poi Pietro da Gorgonzola. Ma quale grande concerto? Io a giugno vivo solo per la sagra del Gorgonzola e dei formaggi tipici. Un bel tagliere, un bicchiere di vino rosso e passa la paura. Segnato soprattutto questo. Vabbè, mi piace il Gorgonzola. Ecco, poi va a gusto, a me piace il Gorgonzola e quindi ci sta. Andiamo a Suzzara da Elena. Io ho già segnato sul calendario tutte le sagre del tortello e della zucca tra Mantova e Reggio Emilia. L'estate si passa seduti sulle panche di legno a mangiare come se non ci fosse un domani. Sono in parte d'accordo, ok, ma soprattutto sono d'accordo al 100% sul fatto che è bello vedere tutte le sagre, perché la gente sta insieme su queste panche, quelle di legnaccio, quelle gialle sempre un po' scolorite, e si respira quell'aria proprio di festa, e questa cosa mi piace un sacco. Dai, continuo a leggere i vostri messaggi, tra poco ve li riporto. Intanto The Black Keys con Lonely Boy.

E allora andrei a chiudere con i messaggi che ci segnalano ancora delle cosettine da vedere e da vivere per quest'estate, e andrei da Marco che sta a Bassano del Grappa, che scrive: noi con la compagnia di amici abbiamo il rito della sagra del pesce a Chioggia a luglio. Si spende il giusto e c'è sempre un'aria di festa bellissima, che è un po' quello che dicevamo prima, perché la cosa bella poi di tutte queste manifestazioni all'aperto durante l'estate, specialmente in Italia, è quell'aria di festa, si sta bene, si esce, un po' di musica di sottofondo, quattro chiacchiere con gli amici, un bicchiere di vino e si sta bene, punto. Chiudo con Chiara da Cantù. Io volo alto, quest'anno ho prenotato per l'opera all'Arena di Verona. Vedere l'Aida sotto le stelle in quel teatro romano ti fa venire i brividi ogni singola volta. Lo consiglio a tutti e ho chiuso con la ciliegina sulla torta, e sono perfettamente d'accordo con te, anche per un ignorantone come me che si gode una volta ogni tanto un'opera all'Arena di Verona, è un'emozione bellissima, quindi consigliatissima.

0: di festival di questa estate 2026. Adesso vi sto per raccontare un'altra grande emozione, perché arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

i Queen con Don't Stop Me Now dal 1978, la grande canzone su Radio Number One. Allora un paio di aneddoti, un paio di curiosità anche su questa grande canzone, perché per la scienza è la canzone più felice di tutti i tempi. È stato condotto uno studio da una università, diciamo che si occupa di neuroscienze, e secondo questa università il brano rispetta tutte le regole matematiche per il buon umore, cioè il brano ha un tempo abbastanza veloce, un tempo rapido, siamo sui 150 battiti al minuto. In più ha delle note scritte in chiave maggiore. Per chi anche non si intendesse di musica, è un modo di scrivere, quindi sono quelle note che tendono a essere sempre molto felici, ok? Quindi è una chiave musicale. E poi il testo è pieno di immagini positive e spensierate. Questi tre elementi insieme ne fanno il pezzo, secondo la neuroscienza, più felice di tutti i tempi. Per chiudere, posso aggiungere che subito non fu un successo, anzi, forse secondo me era troppo avanti per essere del 1978. Però grazie poi nel tempo alle sincronizzazioni, cioè all'uso che ne è stato fatto all'interno dei film, delle pubblicità, è divenuto via via sempre più usato e quindi sempre più famoso, fino a diventare quella che abbiamo appena ascoltato, cioè la nostra grande canzone.

prima di passare alla nostra terza ora assieme c'era una curiosità sul lifestyle che volevo condividere con voi, perché è una cosa che mi capita spesso, cioè di vedere degli amici che coltivano l'orto, diciamo, in casa o sul balcone, oppure se hanno un pezzettino di terreno, un giardino piccolo piccolo, lo fanno. Si parla del boom di questi orti domestici, che non sono più una questione alimentare, cioè coltivare pomodori, insalata, erbe aromatiche. Viene visto come un'attività rilassante e benefica. Io ho un sacco di amici che lo fanno, io proprio zero, nel senso che io non ho il pollice verde, ve l'ho raccontato in tutti i modi, però mi raccontano gli amici che lo fanno che effettivamente, oltre ad avere del prodotto DOC, e beh, ovviamente lo coltivano loro e sono anche molto buoni, proprio su questo non ci piove. Il fatto di coltivarli di persona aiuta dal punto di vista personale, cioè un trend che unisce benessere, natura e sostenibilità. Quindi, se domani non sapete cosa fare, provate a coltivare anche voi un orticello domestico. On the other

0: Tra poco entriamo nella nostra terza oretta assieme di questa domenica sera. Io intanto ho l'imbarazzo della scelta perché mi preparo sempre un sacco di cosette, ma poi mi perdo in chiacchiere, mi perdo nei vostri messaggi ed è anche molto piacevole così. Però devo scegliere tra social, cinema, gossip, moda, food, musica, eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Mentre sono qui che cerco di capirci qualcosa, voi aspettatemi che arrivo.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: scattare una foto.
1: Amore è il titolo di questo nuovo singolo di Elisa su Radio Number One, da poco passate le 20. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che ha un sacco di cosette da raccontarvi, quindi partirei subito con questo spunto e chiederei l'aiuto da parte del pubblico, come si dice in questi casi, quindi i vostri messaggi al 393 444 0044. Vi faccio prima la domanda e poi vi dico perché. Voi avete mai fatto delle sfide? Sfide social o anche sfide tra amici? Scrivetemelo, dettagliatemi un po', perché vi sto per parlare del trend del guardami negli occhi e dimmi una bugia. Su TikTok sta spopolando, è una sfida semplicissima, però effettivamente funziona ed è molto divertente. Intanto torniamo alla musica, perché ci sono i Maneskin con Begging.

pezzo di Marcantonio di Harry Styles con American Girls. E andiamo subito sul pezzo perché vi devo parlare di questa nuova sfida che si chiama Dimmi una bugia e guardami negli occhi. Su TikTok sta spopolando ed è molto semplice. Cioè, una persona guarda in camera e pronuncia una frase assurda tipo non comprerò mai delle scarpe, per esempio. Subito dopo viene mostrata la casa di questa persona, magari con 87 paia di scarpe sparse ovunque. Più la bugia è evidente, più il video funziona. Curiosità, molte aziende stanno usando questo trend per prendere in giro i propri clienti più affezionati e naturalmente per farsi della pubblicità, che sta funzionando un sacco. Vi ho chiesto se voi avete mai fatto delle sfide, sia social o anche sfide tra amici, e partirei subito con questa. Matteo da Sondrio: io 3 anni fa ho fatto la One Chip Challenge, quella con la patatina più piccante al mondo. Ragazzi, per 2 ore di fila la lingua mi andava a fuoco e ho svuotato il frigorifero del bar. Mai più! L'ho fatta anch'io, però non così, con le patatine, proprio col peperoncino in bocca. Un amico che ha un negozio di moto che vende delle moto ha anche l'hobby di coltivare i peperoncini e quindi ogni tanto c'è questa sfida fuori dalla sua concessionaria. Devo dire, me la ricordo ancora, e farla una volta per non farla mai più. Tra poco, dai, leggiamo tutte le sfide. Intanto torniamo alla musica. Jungle, Back on 74.

0: come promesso, piccola raffica di messaggi sulle sfide che avete fatto, sfide social o sfide tra amici. Noi con i colleghi d'ufficio facciamo ogni anno la sfida di mangiare un intero piatto di spaghetti piccantissimi senza bere acqua, nemmeno un goccio. Chi cede paga il caffè a tutti per un mese. Laura da Vimercate. Tu pensa, Laura, che io pago il caffè a tutti e non ho perso neanche una sfida, non capisco. A parte le sfide di One Match, ma quelle sono una cosa tra me e Andrea Brumbrum Ferrari, e però stiamo in pareggio, quindi abbiamo pagato sto perdendo io, mi sa. Ho pagato 2 mesi di pranzi ad uno. Va bene, torniamo invece alle vostre sfide. Io sto seguendo la sfida social dei 10.000 passi al giorno da inizio anni. Devo dire che mi hanno cambiato la vita, anche se a volte mi ritrovo a camminare in cerchio in salotto alle 11 di sera per raggiungere l'obiettivo. Sara da Casale Monferrato. Bella sfida, ci ho provato, non ci riesco. A volte sì, ne faccio di più, però a volte qualcosina di meno e va bene lo stesso. Poi la mia sfida è stata Plank Challenge di 5 minuti. Sui social sembra una cavolata, ma vi giuro che dopo soli 40 secondi il tempo si ferma e inizia a vedere tutti i santi. Davide da Codroipo. No, grazie, non fa per me. No, di plank zero.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quella scala di Gran Canaria, non era Canaria, abbiamo il fuso no? E sono quindi andare indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. Like diamonds stay with me.
9: Radio Number One è dove vivi.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
7: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

Annalisa con Canzone Estiva. Vorrei chiudere l'argomento sfide social o sfide tra amici con questo messaggio di Martina da Chiavari che scrive: io ho partecipato alla sfida social di non comprare vestiti nuovi per 6 mesi. È stata durissima resistere alle pubblicità online, specialmente, ma ho risparmiato un sacco di soldi per fare un bel viaggio. Complimenti, chapeau. E questa cosa l'ho letta perché per me è proprio una sfida, specialmente quando ti metti sui vari social, ti metti sul telefonino un po' a ravanare, andare a destra manca, e ti salta fuori il pop-up di una cosa da comprare, una maglietta, un pantalone, una scarpa, e una volta, e due, tre, e alla lunga vincono loro. Io cedo, è una cosa bruttissima perché mi rendo conto di essere un po' vittima di questa modalità, però sarebbe un po' da studiare. Tra poco invece vi parlo di tecnologia, perché oggi non l'abbiamo ancora fatto, allora prima di chiudere poi la puntata poi mi dimentico, perché tornano di moda i gadget retro tech. Siccome questa cosa mi piace un sacco, ve la racconto tra pochissimo. Intanto c'è un pezzo che mi piaceva proprio tanto, tanto, tanto. Mazzle

Non poteva mancare in questa domenica sera una curiosità sul mondo della tecnologia. Allora vi ho anticipato perché stanno tornando di moda i gadget retro tech. Cioè, tra le sorprese tecnologiche di questa settimana c'è proprio il ritorno di dispositivi ispirati agli anni 90 e 2000, specialmente, quindi non così tanto retro, ok? Cioè, smartwatch da look molto vintage, console portatili retro, e io lo sottolineo perché ci ho perso tipo 2 mesi a configurarmene una, accessori che imitano design del passato stanno conquistando di nuovo il mercato. Sì, è la nostalgia che fa una leva determinante, infatti gli esperti di marketing dicono che proprio la nostalgia è una delle forze più potenti del marketing. Io vi consiglio una rivista che c'è sia online ma anche fisicamente, perché su tutte i gadget, se siete come me, vi piacciono le cose di tecnologia, andate a cercarvi T3, T come Torino 3, perché è una rivista fatta molto bene, molto facile anche da leggere, nel senso che non ha poi questi articoli lunghissimi, ed è godibile, molto molto godibile.

0: una grande canzone, c'è una notizia proprio sulla musica, o meglio sui musical, che vi devo dare al volo perché non sapevo esistesse. È una segnalazione che vi voglio fare: se avete in programma un viaggetto a Londra, bene, attenzione, perché sabato 20 e domenica 21 giugno a Trafalgar Square a Londra c'è il festival, diciamo, più importante al mondo dei musical, che si chiama West End Live, cioè ci saranno 50 spettacoli musicali gratuiti nel cuore di Londra, cioè andranno in scena 50 musical, per esempio Il Re Leone, Il Fantasma dell'Opera, Mamma Mia, Moulin Rouge, Il Diavolo Veste Prada, eccetera eccetera eccetera, godibilissimi in maniera gratuita. Io non sapevo che esistesse un festival di musical, quindi di spettacoli teatrali con delle musiche o i balletti eccetera eccetera, e quindi era una curiosità. E a proposito di curiosità, tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie.

Hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

I Maroon 5 con This Love, la grande canzone dal 2004 su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda. E allora qualche curiosità su questo pezzone dei Maroon 5, il successo che ha proiettato i Maroon 5 verso la fama mondiale. In realtà scritta proprio dal leader Adam Levine, quel figaccione bello e alto e tatuaggiato, sa cantare, è affascinante, però come si direbbe anche gli Adam Levine piangono, perché la fidanzata dell'epoca, Jane Herman, da qui il nome dell'album che si intitola Song About Jane, l'aveva appena lasciato e per questo motivo ha scritto questa canzone, che poi è un paradosso della fine di questo amore, ma anche della felicità dell'inizio di quella carriera di successo che poi abbiamo conosciuto un po' tutti. Tra l'altro il pezzo subì una censura fortissima di MTV a causa delle allusioni sessuali e parte del testo venne o rimossa oppure mascherata, censurata con i beep, come sappiamo. E Levine ha detto più di una volta pubblicamente che MTV era arrivato ad un livello di censura cinese.

Tra poco ci salutiamo, però prima volevo alzare un po' il livello del programma e volevo parlare di design. C'è pochissimo tempo, però vi segnalo questo festival che si chiama Three Days of Design, che sarà in Danimarca, esattamente a Copenaghen, dal 10 al 12 di giugno. Un festival diffuso. Mi sono chiesto che cavolo vuol dire un festival diffuso, che non si svolge in un unico polo fieristico ma un po' in tutta la città. Quindi se avete in programma un viaggio a Copenaghen nei prossimi giorni, sappiate, a parte che sarà pienissimo di persone, che ci sarà anche questo festival, che è il più importante dei Paesi Bassi, di design. Volevo chiudere con questa ciliegina sulla torta. Tra poco ci salutiamo.

0: tende. Siamo arrivati al termine anche per questa domenica sera, quindi da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, una buona continuazione e soprattutto un buon inizio di settimana. Io vi do appuntamento a domani, lunedì, per iniziare un'altra settimana di sfide, di one match a partire dalle 13 col mio socio Andrea Brum Brum Ferrari. Ce le daremo di santa ragione. Adesso invece continua la musica con la Number One Nights, quindi restate con noi. Dallo zio Nasti è proprio tutto, buonanotte, ciao!
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
0: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
3: Radio Number One, un minuto alle 21. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
4: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
3: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
4: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è Google.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Radio Number One, un minuto alle 22.
3: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
3: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
3: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere, ma
2: per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.